0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
0: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Non ci limitiamo a portare sul palco le nostre canzoni. Ci portiamo il risultato di tutta una vita.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi.

0: Da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics
2: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Sul palco faccio l'amore con 25.000 persone. Poi torno a casa e sono sola.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante. 25 giugno, Lucca Summer Festival. 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Amore, mi racconti una storia?
18: Va bene, dai.
19: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
22: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
23: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
24: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
25: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
26: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
25: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
27: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
28: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
7: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
6: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Evoque. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Long Playing Stories.
14: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
15: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
14: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 6.
16: It's 6 a.m.
17: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
22: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
23: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
24: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: E ora la sfida finale! Cocktail!
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione!
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate!
3: Crociero all'inclusive con Costa!
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sa,

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
4: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Ufficio Casa Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
20: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Virgin Radio.
21: Sono le 6:28 minuti. TG Com 24. Breaking news.
22: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino, Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Xi Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev. Almeno 21 morti e 66 feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine sfavorevole alle condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Queste le breaking news di TG Com 24.
23: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
24: Buongiorno e buon venerdì.
25: È venerdì, yes. Ve l'avevamo ieri, cos'è che dicevo, che i Darkness si erano portati avanti?
24: Esatto,
25: i Darkness suoniamo sempre il giovedì.
24: Francesco Allegretti ieri l'ha detto, domani è venerdì.
25: Pensa.
24: Oh, le azzecca tutte.
25: Mamma mia, guarda, solo i numeri e Superenalotto mi mancano. Comunque, sì, stamattina sì. Discussione peperina, sì, perché ogni mattina qui ce n'è una.
24: Non dirmi che vuoi entrare in quel discorso lì.
25: Ieri il design con le cassette dell'acqua utilizzate come sedute che ha riscosso un enorme successo,
24: che presto... Davide Gatto sta mettendo in vendita, non hai visto
25: pure
24: il suo messaggio?
25: Ecco,
24: le sta mettendo in vendita a 10 euro l'una.
25: Vabbè, che persona venale proprio.
24: Vabbè.
25: Stamattina si discuteva di canoni di bellezza maschili, perché c'è chi dice, prendiamo un attore a caso, ecco,
24: sentiamo.
25: Si discute sul fatto che Vincent Cassel, per anni considerato uno degli uomini più sexy del mondo,
24: da chi?
25: Era effettivamente, cioè era oggettivamente bello, è un tipo di fascino, un tipo di bellezza che comunque attira, attizza la scintilla.
24: Ma certo,
25: ecco.
24: Che sì, ma certo che sì.
25: La bellezza è soggettiva.
24: Ognuno
25: c'ha
24: il suo metro di. Sì,
25: bene.
24: È ovvio, ognuno c'ha il suo metro di misura. Poi è ovvio che tanti sono influenzati dagli standard, dai trend. Per cui se. Vedevi 40 anni fa una ragazza con i labbroni, magari la
25: giudicavi male. Vabbè, comunque,
24: Oggi è standard. Oggi è standard, quello è il canone di bellezza.
25: Ecco, però io chiuderei.
24: Negli anni 50 le donne erano curvy.
25: E tuttora ci sono le donne curvy.
24: Ma c'è stato negli anni 80 che dovevano assolutamente essere piatte
25: magre.
24: E snellissime, magre,
25: sono
24: anoressiche.
25: Sono mode. Però ricordate una cosa: quella vale in tutte le epoche. Se vi dicono sei un tipo, non va a danno. Vai, andiamo, forza.
24: No, dove andiamo?
25: Se vi dicono
24: andiamo?
25: Sei un tipo, non ve la danno. Non ve la dà, qua no. No.
24: Va bene, bene. In realtà abbiamo parlato di Mucciaccia. A me piace.
25: Volevamo
24: parlare di questo, davvero?
25: Sappi, Mucciaccia, che qui Feelgood proprio lo sa per te un debole.
24: Dopo una giornata, quella di ieri passata con Kate Middleton, oggi potrei passare una giornata con Giovanni Mucciaccia.
25: Va bene, si può fare.
24: 342 41 41 411. credetemi, giuro in giuretto, le mani sul cuore, giuro che questi discorsi non sono partiti da me, ma sono partiti tutti da Nico Carminati, che ci sta trascinando
25: sempre
24: verso il basso.
25: No,
24: stiamo
25: no,
24: scavando,
25: beh, no,
24: stiamo scavando.
25: Tira
24: come una
25: palla. Quel lato un po' animalesco che è dentro di noi. Ecco.
24: E poi dopo Nico Carminati a trascinarci verso gli abissi,
25: baratro,
24: ci
25: sì,
24: sarà anche Riccardo Bucero e più tardi ancora Antonello Pirro.
25: Sì, lui c'ha proprio le chiavi dell'inferno.
24: Sì, esatto, nel fuoco.
25: Lui, il San
24: fuoco.
25: Pietro, ma all'inferno però.
24: Let's go!

0: Malibu è il titolo della canzone, Hall è il nome della band che Nico Carminati ha sempre mal interpretato. Passiamo ai compleanni, partendo da Dino, che lui da Venezia compie già 56 anni.
1: Ah,
0: non
1: Dino,
0: quel cantante degli anni 60.
1: No.
0: E poi c'è anche Roberto da Chieti che ne compie 66 e loro sono dei teenager a confronto di Brianino. Brianino, 78, 73, Mike Oldfield, due nomi infiniti. E poi che dire della Fender Stratocaster che oggi compie 72 anni, chitarra che ci ha fatto sognare particolarmente quando è finita nelle mani di gente come Jimi Hendrix, Eric Clapton e Jimmy Page. Ricordiamo, passiamo al cimitero, Gary Thain, bassista degli Uriah Heep, che ne avrebbe fatti 78, 75 invece Fergie Frederiksen, ex cantante dei Toto, e poi infine Trini Lopez avrebbe compiuto 89 anni, non sapete chi è? Ve lo dico io, non ve lo ricordate probabilmente, ci penso io. È stata una star del Latin Rock, i suoi grandi successi, come America, dal musical West Side Story, If I Had a Hammer, una canzone di Pete Seeger che lui ha rimandato in classifica e che anche in Italia è stata eseguita da Rita Pavone.
1: Datemi un martello. Molti anni dopo Datemi un martello, nel 1984 Nils Lofgren entra ufficialmente nella E Street Band, diventando uno dei membri storici della formazione che accompagna Bruce Springsteen nell'87, quando i Motley Crue pubblicano Girls, Girls, Girls. 92, I Cure, la giornata è quella giusta perché usciva il singolo Friday I'm in Love. C'è il 95 dei Supergrass che pubblicano l'album d'esordio che li consacra protagonisti del Britpop, e chiudiamo con il 2003, purtroppo si spegneva June Carter Cash, cantante moglie di Johnny, figura fondamentale della musica country americana.

0: chissà che potenti i prossimi concerti di MGK con questo pezzo.
1: E probabilmente... Io lo metterei in apertura, guarda. O apertura o chiusura.
0: Sì, sì. Questo pezzo?
1: Dai,
0: no,
1: sì.
0: Non so, in chiusura. Così li mandi a casa che boato, disfatti. Sì, sì. E poi anche dal punto di vista visivo i suoi concerti devono essere incredibili. Probabilmente grandi scenografie, no?
1: Guarda, io il suo ultimo concerto proprio con Virgin Radio fu nel, credo, 2023. Io perlomeno sono andato a quello del 2023 al Forum di Assago, è stato fantastico.
0: No, addirittura.
1: Grandissimo.
0: Di che parliamo?
1: Martina, a proposito di bellezza, fix your face, non a caso, non è bello ciò che è bello, figuriamoci ciò che è brutto. È bellissimo invece quello che sto per dirvi, è una seconda pagina che parla di musica, perché attenzione, attenzione, torna il 5 agosto un appuntamento con un grande film che è American Utopia, il film concerto di David Byrne girato da Spike Lee.
0: Grande regista.
1: Che come sai ha seguito l'album con lo omonimo uscito nel 2018, insomma date in giro per il mondo, lui accompagnato da un ensemble di 11 elementi. È stato uno spettacolo di grande avanguardia, tant'è che il New Musical Express l'ha definito lo show più ambizioso di tutti i tempi.
0: Ah, più di MGK, vabbè. Okay.
1: Quindi, ecco, prendendo spunto dalla citazione del New Musical Express, qual è lo spettacolo più ambizioso, fantastico, incredibile, insuperabile al quale avete la fortuna, avete avuto la fortuna di assistere come spettatori nella vostra vita di appassionati di rock? Quindi vi aspettiamo al 342 4141 411, tipo un concerto dei Placebo per esempio, no? Piacciono milioni
0: di
1: persone.
0: Sai che non li ho mai visti dal vivo?

0: Indubbiamente il concerto dei Genesis nel 2007 al Circo Massimo a Roma, ero a 10 metri dal palco, memorabile ragazzi,
1: potevi salire sul palco.
0: Il concerto più bello della mia vita. Ciao a tutti, Gianpietro da Verona.
2: Ma io la combinazione Genesis e Circo Massimo effettivamente un po' invidioso lo sono anch'io perché non ci sono andato. Non c'ero.
3: Ho capito dalla tua domanda che ti riferivi a uno spettacolo enorme che non riguarda soltanto la musica, ma anche la scenografia.
2: Partendo dalla nostra discussione sulla soggettività della bellezza, uno spettacolo ambizioso, fantastico, può essere magari una cosa grandiosa o una cosa intimista, dove la forza dello show è solo il musicista con una chitarra sul palco.
3: Allora così va meglio, perché io mi impressiona la scenografia, ma se la musica è buona mi basta quella.
2: Ti basta quella.

0: Pop non ha bisogno di effetti speciali, basta la sua presenza anche oggi, nonostante non sia più un teenager, così come Eric Clapton, che è piaciuto tanto a Michela, ma anche a me, perché c'ero anch'io al concerto di Milano. Un altro che sale su un palco assolutamente semplice.
1: Per favore, però, non tirategli i vinili, perché hai visto cosa è successo.
0: Ha fatto bene ad andarci.
1: Direi proprio di sì.
0: Come ti permetti?
1: Direi proprio di sì. Alessia da Padova invece dice: ho avuto la fortuna di vedere i Coldplay da due prospettive diverse. Ultimo anello del Wembley Stadium, con la possibilità di vedere dall'alto tutta la coreografia, sapete, il gioco di luci, e a 2 metri dal palco con i componenti della band che mi sono passati davanti. Posso dire la mia?
0: Dilla.
1: Io preferisco essere un po' più lontano ma vedere tutto.
0: Ah.
1: Perché se vedo solo l'artista e mi perdo il resto, il concerto lo vivo a metà.
0: Io sempre il prato,
1: standing.
0: Sì, assolutamente.
1: Standing on
0: seduto là in fondo, non me lo godo.

0: arrivano.
1: Eh sì, per molti sarà quello lo show più straordinario di tutti i tempi. L'unica data del Takeover Tour del 5 luglio agli Heydays, Ippodromo Snella Maura, Foo Fighters, lo show targato Virgin Radio. Ma c'è chi è stato a San Siro con gli Stones, che nel 2006 era appena campioni del mondo, con Mick Jagger che urlava alla folla campioni del mondo, concerto bellissimo. Tony Davila Dadda ancora lo ricorda a 20 anni di distanza, pensa un po'.
0: Joy Division.

0: Per quanto mi riguarda, le scenografie e gli effetti speciali non sono importanti, ma se vado a un concerto dei Rammstein, sì, memorabili, a Monza me li ricordo, sono stati memorabili ed è stato impressionante il loro show, sì.
1: E tra poco speriamo che non sia memorabile invece la lunga coda che troverete di fronte a voi, speriamo di no, con il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 7.
8: It's 7 a.m.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Traffico intenso e lavori causano code sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masoni in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 di diramazione Roma Nord invece si è verificato un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 di diramazione Roma Sud da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Ancona. Sulla A10 dei Fiori si segnalano code per tratto chiuso tra Arenzano e il bivio per la A26 in direzione Genova. Infine sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini ci sono rallentamenti per un cantiere tra Villanova Franca e Nuragus. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330.
1: Oh, però prima, scusate, utilizzo la radio come mezzo personale perché devo fare un chiarimento sulla mia confusa agenda concerti, perché Machine Gun Kelly in realtà è stato ad Assagoma, era, pensa, il 2022, sono già passati 4 anni da quello show incredibile. Nel 2023 andò invece a suonare alla RCF Arena di Reggio Emilia. Sono stato nel 2023 invece sempre ad Assagoma a vedere Roger Waters con This Is Not a Drill. Guarda, e credimi, sono rimasto a bocca aperta, credo uno dei concerti più emozionanti, più belli della mia vita.
0: Sì, sì, non sei l'unico a dirlo,
1: un grande.
0: Al 342-4141-411 l'hanno detto anche altri, ma il numero è 800-324-330, quello che dovete utilizzare, sì, per riuscire a mettere le mani su questo popò di tesoro.
1: Sul popò?
0: No, il tesoro, questo popò di tesoro, modo di dire qua a Milano.
1: Ho capito, il popò.
0: Uè, Romano!
1: Metti le mani sul popò, tuo, mica il mio. T-shirt, portapasta e cappellino, e tanta, tanta voglia di conoscere la vostra straordinaria preparazione musicale.
0: Leggo, interpreto un filo di ironia, vedremo. Non è detto poi, eh. Dai, indovinate la rockstar. Le

0: Noi lo conosceremo tra qualche secondo, il nostro ex kid. Questi intanto erano i Green Day su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Si chiama Giuseppe, o come dicevano tutti, Peppe. Buongiorno Peppe.
2: Ciao Giuseppe.
3: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Quindi, come ti chiamano gli amici, parenti, vicini di casa?
3: Peppe.
2: È normale.
0: Appena...
3: Peppe con un nomignolo riccio, perché avevo i capelli ricci.
0: Peppe riccio?
3: So come peggio del doc.
2: Cosa vuol dire peggio del doc? Ah, si può essere anche peggio di me?
0: Bella tua... Allora, Peppe, o come dicevano, no, Giuseppe, o come dicevano tutti, Peppe, pensa che il Manzoni, giravoce, che non volesse intitolare Lorenzo e Lucia, Peppe e Lucia si doveva chiamare.
2: Certo.
0: Poi in realtà dissero no, guarda, suona meglio Renzo. No, comunque, Peppe. Peppe Riccio.
2: O Antonello e Lucia.
0: Vabbè, Lucia.
2: Andiamo con il...
0: Peppe Riccio, Riccio Peppe. Vai.
2: Senti, da 1 a 10 la tua cultura musicale.
0: Vabbè, dai, te vuoi far del male, però, pure te, scusa.
3: Meno, vai.
2: Come hai detto?
3: 4 meno.
2: 4 meno? Cioè, non solo 4, ci ha messo pure il meno. Vabbè, un disastro, andiamo, va.
1: Indizio 1.
0: Allora, ha proprio ragione comunque il nostro Riccardo Buccero, che quando l'ufficio musica di Virgin Radio decide di fare qualcosa, non la fa mai a caso. Quindi, come ti abbiamo ricordato in apertura, proprio oggi nel 1992 usciva un loro famosissimo singolo, sono inglesi. Peppe Riccio, Riccio Peppe? Vedi che puoi fare,
3: Sì, vai, ci provo.
2: Ci provi? Dai, c'è coraggio, vai, forza. Vai.
3: Solo questo?
2: Entro oggi, sì, però. Vuoi il secondo?
1: Indizio 2.
2: Facciamo fatica a capirci oggi. Quel famosissimo singolo uscito il 15 maggio 1992 fa parte del loro nono album. Quel disco, di cui non diremo il titolo, si apre con Open, si chiude con End. E in mezzo c'è una Letter to Elise.
0: Ah beh, questa poi aiuta,
1: Indizio 4.
0: Peppe, senti, questa è una domandona questa, pare che sia inserita nei test per l'ingresso ad Harvard. Che giorno è oggi? Ma com'è?
3: Mi sono appena svegliato.
2: Il giorno della settimana, non ti chiediamo di dire, è venerdì, dai.
0: Venerdì, Peppe.
2: Okay.
3: Venerdì.
0: Benissimo. È venerdì. Convinto Peppe, perché Peppe si è svegliato, pensava che era lunedì.
2: Quindi oggi ti innamori, venerdì. Oggi sicuramente, se non
0: venerdì,
2: lo sei già.
0: Friday I'm in love, esatto. Robert Smith,
2: EQ.
0: Bravo.
1: Oh, yeah. Hai vinto.
2: Bravo Giuseppe.
0: Dai, facciamo un bel trenino per Peppe Riccio, Riccio Peppe. Facciamo partire la musica brasiliana, forza.
2: Ho come l'impressione che riceverà solo complimenti questo ragazzo.
0: Sì.
2: Giuseppe.
3: Sì, complimenti oggi.
2: Buon weekend.
0: Grazie. Giuseppe, o come grazie, dicevano tutti, Peppe. Ciao Giuseppe, salutami Lucia.
2: Ciao, grazie.
0: E pure Don Abbondio.
2: Ciao.
0: E l'innominato. Ciao.

0: Anch'io mi sono appena svegliato, però sono i Cure. Dai, Peppe Ricciolone.
1: Peppe, le canne fattele dopo le 7 e 10, che c'è indovina chi. Perché così non ci si capisce niente, non ci capiamo niente, né noi e né te.
2: Sono Giuseppe, mi sono appena svegliato. Ma perché? Restavi un altro po' nel letto, perché ti sei svegliato?
3: Bravo Cotta, una roba imbarazzante.
4: Vai Peppe, ma vada via il Cure.
5: Peppe, guarda.
6: Allora ragazzi, è deciso, abbiamo fatto una riunione durante Friday I'm in Love, la decisione sì. È questa: col 4 meno non passa nessuno.
5: Ah no, pensavo che andava meno.
6: Bisogna avere almeno il 4 in pagella sulla storia del rock, altrimenti sì. Non si partecipa.

0: È successo a Giuseppe, ma succede a tutti, ragazzi, succede a tutti. A me succede molto spesso anche nei weekend che mi sveglio e mi spavento perché vedo la luce attraverso la tapparella e capisco che, anzi mi spavento perché dico, oh, non ho sentito la sveglia, dovrei essere alla radio.
1: Sì, quindi è sabato.
0: Esatto, è sabato o domenica, quindi svegliarsi e vabbè, non capire che giorno è abbastanza,
1: cioè, tutto
0: normale.
1: Questo per, ecco, non dire a Peppe che è rincoglionito, cioè facciamo prima a dire
0: l'unica
1: che no.
0: Cosa che posso dire è che l'ultima cosa che mi viene in mente è di telefonare una radio appena mi sveglio.
1: E invece Peppe l'ha voluto fare. E allora qual è il tuo problema, scusami?
0: Io non ho problemi, ma sono arrivati 700 giustificatissimi messaggi che lo hanno insultato.

0: Bella, potentissima anche la versione del 1986 in coppia Aerosmith con Run DMC. Noi vi abbiamo proposto l'originale del 1975, era Walk This Way.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: I concerti rock più attesi del 2026, scoprite tutte le date, tutti i festival, quindi Firenze Rocks, Lucca Summer Festival, High Days, la prima estate, trovate gli appuntamenti nel dettaglio su virginradio.it.
4: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
21: E di vincere, Antonella!
22: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
21: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
22: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
23: Ah, dai ragazzi!
24: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
23: Beh, con Mini dura una settimana.
25: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: We fell in love.
1: Di questo parliamo, di amore, quando funziona. Stavolta spoilero io, caro Franceschino.
2: Cosa vuoi spoilerare?
1: Sono d'accordo con Bocci.
2: A proposito
1: sono
2: di Belli,
1: no, aspetta, sono d'accordo con Bocci quando dice è importante non condividere tutto con il proprio partner. Sono d'accordo con lui.
2: Beh, guarda, non posso dire quello che sto pensando in questo momento. Mai praticamente bruciato tutta la notizia, quindi sei veramente una pessima persona. Pessima.
1: No.
2: Mandiamo messaggi a Feelgood.
1: Si chiama vendetta.
2: Ecco,
1: si chiama vendetta.
2: Da 1 a 10, altro che la preparazione musicale. Quanto è pessimo Feelgood stamattina? Allora,
1: attenzione,
2: io leggo sempre riviste di un certo prestigio, tu lo sai.
1: Ma certo.
2: E quindi sono rimasto colpito, tra l'altro a proposito di Belli, adesso io voglio trovare uno o una che mi dica che Marco Bocci non è tra i 10 più sexy del cinema italiano, dai. Allora, un'intervista di Marco Bocci che dice: mi sposto costantemente per lavoro, ma cerco di organizzarlo in base alla mia famiglia. Più il tempo passa, più le priorità cambiano. C'è stato un periodo della vita in cui dedicavo il 100% delle energie a quella che era la mia passione. Poi piano piano ho iniziato a cambiare le percentuali perché il lavoro continua ad appagarmi e a soddisfarmi, ma mai quanto il tempo che passo con i figli e con mia moglie. E fin qui uno direbbe che bello, insomma.
1: Oh.
2: Poi però, attenzione, è importante, aggiunge, anche non condividere tutto con il proprio padre. Ma come? Io lì sono rimasto un po' così, dico, ma...
1: E se
2: passi molto tempo in famiglia,
1: d'accordo.
2: Secondo me, dice, io credo che i matrimoni che reggono di più in assoluto sono quelli dove marito e moglie si vedono il meno possibile. Ma no, se ha detto che passa tutto, che ha rinunciato al lavoro per passare, no, non ho capito. No,
1: allora, due vite sono due vite, e se diventano una sola, se funziona, se c'è la totale sintonia, bene. Altrimenti è giusto che ognuno abbia la propria vita.
2: Sì, okay.
1: Le proprie passioni,
2: no,
1: i propri interessi.
2: No, sì, io in questo momento sono la signora del meme che fa i conti, perché non ho capito proprio le due frasi. Comunque, Bocci, se mi vuoi fare una telefonata e me la spieghi, io sto qua. E ogni coppia ha una sua regola, segreta o meno. Qual è la vostra?
1: 342 41 41 411.

0: Jovi su Virgin Radio. Al di là della coerenza di Bocci, che di questo si potrebbe parlare, comunque la domanda è: ogni coppia ha la sua regola, segreta o meno, qual è la vostra? Finché si vive separati, qualunque va bene, qualunque storia, dice Ilaria, e anche Francesca dice: la mia regola è ognuno a casa sua.
1: Beh, ma ragazzi, ma state bene stamattina? Cioè, che vi siete bevuti?
0: Che? Okay. Ah,

0: Safe and Sound, Shine Down su Virgin Radio, l'intervista del talentuoso ma anche enigmatico Marco Bocci, devo dire che ha scoperchiato il vaso di Pandora. Sentite questo messaggio, arrivato da un'anonima. A parte i primi anni in cui tutto è bellissimo, il miglior periodo con mio marito è stato quando ho vissuto a Brescia e tornavo a Massa solo nel weekend. Cioè, voi capite che...
1: C'è anche Marino che di solito le spara grosse e oggi invece ha detto una cosa veramente... Complimenti. Io e mia moglie abbiamo poche passioni comuni, anzi posso dire che siamo agli antipodi. E nonostante questo siamo inseparabili da più di 20 anni. Uno, perché non passiamo troppo tempo insieme, ma quello che passiamo è di qualità. E due, perché ci si completa a vicenda. Quindi, Marino, è chiaro, lei ti ama perché ti vede poco.
0: Sì, è acclarato, Marino. È proprio acclarato.

0: Bruce Springsteen, Working on a Dream su Virgin Radio, fra poco i Dire Straits.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà.
13: Solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Matteo.
17: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
21: Il quadrotto?
20: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
22: Virgin Classics 1985.

0: Il cammino della vita, Walk of Life, era l'appuntamento con i nostri classici qui in Rock and Talk su Virgin Radio e Dire Straits. Allora Marzia, a proposito di ricette per andare d'accordo in coppia, dice l'amore e il rispetto, ok. Poi aggiunge qualche sana litigata, perché non sempre le cose si vedono allo stesso modo, bisogna avere i propri spazi e le proprie passioni che però si possano condividere. L'amore è anche presenza, per noi funziona da 25 anni, quindi lei invece è a favore di una coppia unita anche nelle...
1: Come diceva Al Pacino in quel film del 1989, i rapporti umani sono impegnativi, quelli di coppia persino di più, e non c'è una regola, non c'è. È l'amore, è sì, facile a dirsi, ma è la cosa più importante, la capacità di trasmetterlo, di farlo arrivare all'altro, l'affettività, però vale anche il contrario. Oh, se non ti basta quello che ti do, questo riesco a darti.
0: Cioè,
1: se non ce la faccio a darti altro,
0: altro in giro.
1: Citofono a qualcun altro.

0: Bones for the Bros e i Nickelback in Broken Talk su Virgin Radio. Ma non dobbiamo mica vergognarci di credere che a volte i matrimoni e le relazioni siano anche degli accordi, dei patti di reciproca tolleranza. Per esempio Clemente scrive: è tutto intestato a mia moglie, per cui non ho diritto di parola e qui mi fermo, ciao amici.
1: Vabbè, si è trovato quell'equilibrio lì, insomma. Comunque è anche vero quello che dice questo ascoltatore, ascoltatrice: tanta ironia e tanta autoironia, imparare a ridere dei propri difetti aiuta tantissimo anche nei momenti difficilissimi.
0: Sì, sì.
1: Verissimo, verissimo. L'autoironia, una risata che ci seppellirà.
0: Beh, merce rara l'ironia e l'autoironia, ma quando quello, c'è, ad avercene.
1: È quello, proprio così.

0: Ci sta, è la Skiss, eh? Ci sta,
1: sì,
0: ci
1: l'ultimo sta bacio, chiudiamo il cerchio.
0: Erano i Pearl Jam su Virgin Radio.
1: E le breaking news
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Erano scesi a una profondità di 50 metri in una grotta nell'atollo di Vavu. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi, bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. È prioritario per loro l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Tennis, oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma, Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova Ventimiglia, code per traffico congestionato tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova. Sulla stessa A26 per lavori rallentamenti tra l'allacciamento di diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla 1 Milano Bologna vengono invece segnalati dei materiali dispersi tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Sulla 14 Pescara Bari, cantieri causano rallentamenti tra Vasto Nord, Casal Bordino e Val di Sangro in direzione di Pescara. Sulla 19 Palermo Catania, segnalati lavori di manutenzione tra gli svincoli Gerbini e Catena Nuova in direzione di Palermo. Infine, lungo la tangenziale est di Milano, code per traffico intenso allo svincolo di Agrate Brianza in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk. il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
10: E Antonello Piroso, che ogni 3-4 settimane, ma forse anche più spesso, ci dice il conteggio, il numero dei giorni passati dal giorno del proprio matrimonio. Come dobbiamo interpretarlo? Sono le tacche all'interno della cella o...
11: 130 mesi addirittura, aveva detto l'ultima volta, perché lui tiene il conto degli anni di matrimonio con i mesi, un po' come fanno le mamme con i bambini. Tant'è che certe volte tu chiedi a una signora quanti anni, quanto ha suo figlio, è 58 mesi. Che devi fare il conto, poi dice dunque 58 mesi, quindi sono 12 per 48 più 10, quindi 4 anni e 10 mesi, ma si faceva prima, no?
10: Poi per contare il tempo ci sono anche le clessidre.
11: Sì, ecco. Antonello ne è una molto grande.

0: Like I Roll, i Blackstone Cherry su Virgin Radio in Rock and Talk. Anche questo è uno di quei pezzi che piacciono tanto agli amici della grande famiglia del rock.
1: Ah sì sì sì, quelli che amano il suono crudo delle chitarre. Sì sì sì, è una famiglia che va crescendo e continuiamo a farla crescere.
0: Basta dirlo a tutti.
1: Certo.
0: Ditelo a tutti.
1: Sì, sì.

0: The Menzingers erano proprio loro in Rock and Talk su Virgin Radio con Nobody's Heroes.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: E allora ci siamo, è il momento di Antonello Piroso, i suoi interventi dedicati a politica, attualità, sport, ma oggi che è venerdì, insomma, il meteo, almeno sappiamo come passare il weekend. Dai, impegnati Antonello.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
6: Mi pare di aver capito che questo sia il suo giorno preferito, quindi siamo curiosi di capire che cosa ci racconterà. Venerdì 15 maggio su Virgin Radio in Rock and Talk il cavaliere nero.
7: Rock and Talk.
8: Buongiorno Antonello.
6: Buongiorno.
9: La donna è fatta biologicamente per essere mantenuta dall'uomo. Va bene che io mi mantengo da sola, però un uomo che ti paga tutto fa sempre bene. E le ragazze che dicono il contrario, purtroppo, sono delle comuniste.
10: Io, buongiorno a tutti. Non so per quale motivo l'algoritmo di un social mi ha sottoposto questa fenomenale riflessione di questa signora o signorina o signorinella, donzella, per carità, poi non vorrei sembrare indulgere a commenti sessisti, ma insomma, capito, le donne biologicamente sono fatte per essere mantenute e le donne che negano sono comuniste. Va bene, un mischione di cose, la biologia, l'ideologia, ma questo è il livello dei social, rispetto ai quali devo confessare ormai sto nutrendo una sempre maggiore, diciamo, distanza, ripulsa. Faccio proprio fatica, intanto perché vedo molte cose false, non solo generate dall'intelligenza artificiale, ma affermazioni. Ormai non si contesta più nulla, nel senso che si può dire tutto, anche le più grandi castronerie, anche le più evidenti falsità, e nessuno apre bocca, nessuno dice niente, oppure sì, c'è qualcuno che si lamenta, ma anche quando parte l'indignazione allo spazio di 24 ore, 48 ore, poi c'è qualcos'altro di cui occuparsi, qualcos'altro di cui indignarsi, ovviamente lo strafalcione non viene sanzionato, vabbè, che sarà mai, ha sbagliato una data, ha sbagliato un nome, le cose importanti sono altre. E infatti ricordiamo, lo dico al Doc e all'Allegretto, che martedì pomeriggio insieme io e voi due e me ci incontreremo in una libreria a Milano a partire dalle 6 del pomeriggio, dove, con il pretesto di parlare del mio manufatto, che non voglio neanche citare perché non voglio farmi pubblicità in maniera indebita, in realtà questo appuntamento pubblico, lo diciamo agli amici e le amiche della scuola, servirà per raccontare un po' di retroscena di Rock and Talk e soprattutto di questo tormentato rapporto per il quale io sono costretto tutte le mattine, prima di prendere la parola, a sentire le inqualificabili sapidezze del Doc e dell'Allegretto. Viva l'Italia! Così parla il Cavaliere Nero.

0: E questi erano Patrick Carney and Auerbach, The Black Keys con Go su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: Allora, quando l'uomo col pistolino incontra l'uomo col pistolone, l'uomo col pistolino abbassa il capino. Scusate se ricorro a questa immagine quasi da quinta elementare, no, ma magari cioè la quinta elementare sarebbe voluta una battuta d'asilo Mariuccia, ma per dire che quando ho visto e rivisto un po' di immagini della visita di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d'America, il cialtrone in chief, attuale inquilino della Casa Bianca, le immagini di Trump in Cina, beh, insomma, no? A parte essersi portato dietro i 16 miliardari più ricchi degli Stati Uniti, parlo a livello di imprese, perché ovviamente il business innanzitutto, però strano, no? Essendo lui Trump, il presidente eletto dall'America che non ha mai contato nulla, dall'America, l'America degli stati di mezzo, no? I Middle States, quelli lontani da New York, da Manhattan, dalla borsa, ma anche lontana da Los Angeles, dalla California, quell'America un po' rurale, quella dei bianchi, no? Armati, il diritto alle armi, ecco, gli operai del Michigan, il carpentiere di Detroit, no, ci è andato con i miliardari, con i ricchi, per fargli fare ancora più affari e farli diventare ancora più ricchi. Io spero che gli elettori medi di Trump siano arrivati a capire quanto business c'è in quello che Trump fa, anche con riferimento al, diciamo, ai lavori della propria famiglia, perché nel frattempo i familiari di Trump, come è noto, si sono arricchiti, perché chissà come mai hanno le notizie, le primizie, le notizie ce le hanno in anteprima su che cosa farà la Casa Bianca, no? Si chiamerebbe insider trading, sarebbe un reato, ma lasciamo perdere, tanto ormai, come dicevo prima, è tutto irrilevante. Ma vedere che il presidente cinese non è neanche andato a coglierlo all'aeroporto, poi lo ha aspettato e poi gli ha fatto un discorso anche citando i classici, la trappola di Tucidide a proposito della guerra fra Sparta e Atene, no? Quando a un certo punto Atene divenne troppo forte, allora Sparta capì che si doveva attrezzare e scoppiò la guerra che mise in crisi un'intera civiltà, un messaggio anche sofisticato dal punto di vista culturale. Quindi potete immaginare Trump cosa abbia capito: assolutamente nulla. La trappola di Tucidide, avrà detto di chi stiamo parlando, per fare capire all'America: attenzione, su Taiwan ci giochiamo parte delle nostre relazioni, la Cina è pronta a tutto. Insomma, un quadro abbastanza inquietante, con Trump che si vedeva quasi, ma forse è una mia interpretazione malevola perché no, penso tutto il peggio possibile di Trump, però le immagini sono lì, al tavolo dove c'erano le due delegazioni, con quale affetto, con quale rispetto si è rivolto ai cinesi dicendo: siamo qui, voi siete i nostri più grandi amici, questo è un incontro storico, da questo incontro possono nascere accordi e situazioni che lasceranno il segno nella civiltà del mondo, noi siamo sempre, vero che siamo sempre stati amici. Sembrava quasi che volesse essere rassicurato sul fatto che la Cina non abbia intenzioni malevole sotto tutti i profili, non parlo di eventuali braccio di ferro militare su Taiwan, parlo anche di rapporti economici. Infatti la Cina ha detto: ma noi siamo pronti a investire decine, centinaia di miliardi negli Stati Uniti. Tra l'altro, dato che nessuno ricorda mai, i titoli del debito pubblico americano, no, sono nelle mani per lo più in grande parte della Cina. La Cina è titolare del debito pubblico americano. Se la Cina dovesse da un giorno all'altro dire agli Stati Uniti: rivoglio i soldi, rientriamo dall'operazione, finanziamo il debito pubblico, non so gli americani che cosa farebbero, ma lasciamo perdere. Insomma, un'immagine plastica di un mondo, il mondo occidentale, capofila agli Stati Uniti, dove si vede che Trump sa benissimo che la Cina non può essere intimidita, la Cina non può essere umiliata, la Cina, vista la logica di Trump, soprattutto non può essere comprata. E allora con questi signori bisogna scendere a patti, ma in questo momento il mondo occidentale, che ha sempre avuto, no, la priorità, il primo mondo è quello dell'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti, l'Atlantico, non esiste più, non esiste. E quella immagine di questo Trump che faceva la sviolinata ai cinesi è stato, ci voleva il discorso di Mario Draghi ieri, che ha fatto in occasione del ricevimento del premio Carlo Magno da Aquisgrana, ci voleva Mario Draghi per dire all'Europa: oh, sveglia, il mondo come l'abbiamo conosciuto dal punto di vista geopolitico non esiste più, e noi siamo il soggetto più indifeso, perché non siamo autonomi sotto il profilo dell'energia, non sapremo neanche difenderci se gli Stati Uniti, come annunciato e come di fatto stanno facendo, si stanno sganciando da noi. Lo capite il quadro fosco davanti al quale siamo? E mi pare di capire che la politica italiana si occupa di tante minuzie, ma non affronta i problemi principali, e prima o poi la storia ci presenterà il conto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Blue Jean era il 1984, David Bowie su Virgin Radio.
1: E con noi il Cavaliere Nero, Antonello Piroso.
2: Vabbè, ci tocca sempre una finestra sportiva, ma perché lo impongono gli avvenimenti, gli internazionali d'Italia, l'internazionale di Roma, scusate, l'internazionale d'Italia era la vecchia definizione, internazionale di Roma, Sinner ha spazzato via Rublev, sfiderà Medvedev in semifinale, ha superato il record di Djokovic, cioè ha realizzato 32 vittorie consecutive nei Master 1000, nessuno appunto come lui. Poi ha detto a un certo punto: sono un po' stanchino, ha detto, sì, sento un po' la fatica, sembrava Forrest Gump. L'altra semifinale vedrà protagonista un altro italiano, siamo molto contenti, Dardery, che giocherà contro Ruud l'altra semifinale. Ma la notizia centrale di oggi, scusate, lo dico ai tifosi di calcio che non sono romani e che quindi non vivono il patema rispetto a quando si giocherà il derby Roma-Lazio, Lazio-Roma, di cui mi occupo non perché io viva a Roma, tra l'altro non tifo, però è sintomatico di come funzionano le cose in Italia. Adesso l'ultima, ieri vi dicevo le 20:45 di lunedì, no, niente da fare, si gioca a mezzogiorno di domenica e si gioca, almeno questa è la decisione a oggi, perché non escludo che prima di domenica cambino di nuovo idea. E perché? Perché dopo che la prefettura aveva detto una cosa, le società di calcio, le due, la Roma e la Lazio, ne avevano detto un'altra, la Lega di Serie A aveva detto siamo contro lo spostamento, ci rivolgeremo al TAR, il TAR ha sospeso, si mettono d'accordo la prefettura e l'avvocatura dello Stato, un affare di Stato in un paese in cui se ci fosse l'autorità costituita che davvero ha un potere, no, decisionale, si gioca questo giorno a quest'ora, punto e basta, senza subordinate. In Italia si fanno gli annunci, si aprono i dibattiti, c'è sempre, e poi i social sono risultato una manfrina che fa ridere. Poi vogliono salvare il calcio con il nuovo presidente, che probabilmente sarà Giovanni Malagò, perché così nel 2030 finalmente torneremo ai mondiali. Io sarei contento già se si tornasse a un ordinato svolgimento del campionato senza questa tarantella di posizione di date, che veramente è patetica. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Guardian con Alanis Morissette su Virgin Radio. Siamo tornati al 2012 in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, domani è la giornata mondiale, credo che sia nazionale, internazionale, contro la denigrazione dell'aspetto fisico, cioè il cosiddetto body shaming. Ovviamente la sensibilità nel corso degli anni in tanti settori è cambiata, quindi oggi si sta giustamente, secondo me, molto attenti, anche perché disprezzare qualcuno per il suo aspetto fisico è sicuramente facile da una parte, ma molto povero dal punto di vista spirituale, no? È un atteggiamento vigliacco, sarebbe da definire. E il Corriere della Sera ha ospitato un lungo articolo di Renato Brunetta a proposito del body shaming che lui ha sempre subito, essendo notoriamente non alto, mettiamola così. Quindi lui stesso dice: io fin da piccolo di età, non essendo poi cresciuto fisicamente, mi sono sentito dare del tappo, del nano, del botolo, eccetera. Addirittura Massimo D'Alema arrivò a definirlo una volta un energumeno tascabile. Poi D'Alema si scusò per il tascabile, perché era un riferimento alla non altezza, guardate come sto, di Brunetta, mentre confermò l'energumeno, perché diceva che si comportava da energumeno, cosa che gli rinfaccia anche Luigi Mascheroni questa mattina sulla prima pagina del giornale, dove gli dice: guarda, io sono d'accordo con lei, ha ragione a lamentarsi, ha ragione a ricordare che non si fa, però le vorrei ricordare che anche lei, esimio professor Brunetta, dottor Brunetta, ex ministro, ex onorevole, quello che vi fa, Brunetta, pure lei è stato molto aggressivo nella vita nei confronti di altre categorie, e fa tutto un lungo elenco. Io ricordo soprattutto i poliziotti panzoni, cioè i poliziotti che secondo Brunetta avevano la panza e quindi non potevano. Beh, anche quello è body shaming, gli dice Mascheroni, no? Dopodiché, a coronamento del tutto, questo editoriale richiamato in prima pagina dal Corriere della Sera, l'editoriale di Brunetta contro il body shaming, è stato messo a fianco all'editoriale che, parlando dell'incontro fra Trump e i cinesi, ha detto: il summit dei giganti. E in effetti questo accostamento, il summit dei giganti e l'articolo di Brunetta, questo sicuramente faceva un po' ridere. Così parlò il Cavaliere.

0: L'ultimo lavoro dei Muse, Be With You, su Virgin Radio.
1: E noi siamo in saluti con Antonello Piroso, quindi anche al punto di augurarvi tutti insieme un fantastico weekend.
2: Sì, devo dire che fra i cretini che fecero battute in passato, almeno una ventina d'anni fa, sui confronti di Brunetta, c'è anche il sottoscritto quando Berlusconi a Natale regalò il tapirulan ai parlamentari di Forza Italia per tenersi in forma. Io dissi, vabbè, con Brunetta risparmia perché a lui basta la ruota del criceto. Va bene, me la potevo risparmiare. Sì, resta il fatto che le critiche di Mascheroni a Brunetta, secondo me, sono corrette e puntuali. Passate un bel weekend, che sia un weekend sereno e pacato di tanto sport. Forza Italia, viva l'Italia, viva gli italiani. State bene, ci risentiamo lunedì, siete la resistenza. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
17: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
20: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
21: Virgin Classics 1975.

0: Io My Best Friend, questa ve la dedichiamo, perché no, quasi sul finale di questa settimana di Rock and Talk su Virgin Radio con i Queen. Comunque io sono proprio felice
1: che
0: i nostri sforzi non vadano così gettati alle ortiche, perché ieri tu sai quanto mi sono impegnato per raccontare quella storia, una grande esclusiva della grata di fronte agli studi di Abbey Road che mi è stata confidata da questa venditrice ambulante di pistacchi e di lupini. E c'era la storia dei Beatles che facevano, ovviamente nessuno voleva passare su questa grata, e Paul McCartney è stato il più coraggioso. Paul McCartney potrebbe aver ascoltato, e dicono che ha gradito molto questo aneddoto.
1: Sicuramente.
0: Scherzo.
1: Paul, questo per arrivare a una notizia.
0: Sì, per arrivare alla notizia, la notizia più che una notizia è una domanda. Se Paul McCartney dovesse andare su un'isola deserta, cosa metterebbe, direte voi, nella valigia?
1: L'ha detto.
0: Io sarei interessato a capire cosa metterebbe in valigia. In realtà la gente vuole sapere quali 10 pezzi porterebbe con sé. I suoi 10 favorite of all times.
1: Sì, ha fatto soprattutto riferimento, facendo questa lista, dicendo quali sono le sue 10 canzoni preferite, scritte da altri, al passato remoto.
0: Sì.
1: Canzoni che lo hanno formato, canzoni che gli ricordano l'infanzia o comunque l'adolescenza, e considerando l'età è ovvio che stiamo parlando degli anni 50, soprattutto quando in Gran Bretagna arrivarono Gene Vincent, dove durante un tour subì anche un incidente che lo rese zoppicante per il resto della sua vita. Andò anche Buddy Holly,
0: una delle 10.
1: Bebop
0: Lula, Gene Vincent,
1: That'll Be the Day di Buddy Holly, insomma tutte canzoni di quel periodo, All Shook Up di Elvis Presley. Le più recenti sono degli Human League e di Prince, pensate. E ha citato anche John Lennon, inevitabilmente, con Imagine, Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, carissimi amici Beach Boys con God Only Knows.
0: Pensiamo anche a quanto sarà felice Ray Davis, che oggi ha 82 anni. Quanto ha dovuto aspettare per ricevere questo complimento da Paul McCartney, che ha scelto anche la sua You Really Got Me dei Kings tra le 10 favorite da portare nell'isola deserta.
1: E allora chiuderei con Paul McCartney, magari anche con Ringo Starr.
0: Ma bravo, proprio da The Voice of Dungeon Lane. Ma guarda che hai una perspicacia, devo dire.
1: Deciso proprio 3 secondi fa.

0: Sono di casa, Paul McCartney e Ringo Starr, The Boys of Dungeon Lane, il disco che vede la collaborazione anche di un dell'amico di una vita, mettiamola così.
1: Sì.
0: Ebbene.
1: Oh, chiudiamo la settimana, è venerdì e questi sono gli ultimi secondi di Rock and Talk, passate un gran bel weekend.
0: Non lo dire, c'è fuori una bellissima
1: giornata. Bravo. Di sole splendente. Bravo. Quindi andrò in piscina probabilmente.
0: E vabbè, tra poco Morning Glory, e buona piscina a te, Alteria vi tiene compagnia con Morning Glory fino alle 11.
1: Buon weekend.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà.
5: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante. 25 giugno, Lucca Summer Festival. 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 9.
10: It's 9 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. La tragedia alle Maldive è costata la vita a 5 subacquei italiani. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale. A bordo c'è anche un sommozzatore esperto del nostro paese, lo riferisce la Farnesina. Il recupero dei corpi solo con condizioni meteo favorevoli. Fino ad ora è stato recuperato solo un sub in una grotta a 50 metri di profondità. La visita di Donald Trump è stata storica, ha rafforzato la fiducia reciproca, così il presidente cinese Xi Jinping. Ora gli Stati Uniti, ha osservato, attuino gli accordi raggiunti. L'omologo americano in partenza da Pechino ha sottolineato: abbiamo risolto molti problemi, la nostra relazione migliorerà sempre di più. Esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti l'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi, insignito della premio Carlo Magno. Nel suo discorso ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico. Sull'accesso al fondo europeo per potenziare le capacità di difesa dei 27, il ministro Crosetto pressa il collega Giorgetti. Aspetto una decisione che è del MEF, perché entro maggio bisogna firmare i contratti, ho già scritto 2 volte, così spiega il titolare della difesa. Maxi operazione del reparto aeronavale in Sardegna, l'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Tennis, oggi le semifinali agli internazionali con nel pomeriggio Luciano Darderi che sfida Casper Ruud. In serata invece Jannik Sinner troverà Daniil Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi un incidente causa code fra Turate e Lomazzo in direzione Como. Sul raccordo A1 Siena-Firenze ci sono code per lavori tra San Casciano Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione del raccordo di Siena. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Code per traffico intenso sulla A10 dei Fiori tra Arenzano e il Bivio A7 in direzione Genova. Un chilometro di coda tra Spotorno e Orcofellino in direzione della Francia. Rallentamenti sulla statale 93 Appulo Lucana per lavori in corso tra Canosa e il bivio per la statale 168 di Venosa. Rallentamenti anche sulla statale 130 Iglesiente per un cantiere tra Semini e Cagliari Nord in direzione della statale 554 Cagliaritana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
15: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì, venerdì 15 novembre 2026. Fa un freddino questa mattina. 15 maggio 2026, siamo in diretta, siamo su Virgin Radio. Io sono Alteria. Buongiorno al mio super talky in regia. Pronti come ogni mattina a tenervi compagnia, a tenervi per mano fino alle ore 11. Tante cose da raccontarci, come sempre. Oggi avremo anche l'appuntamento free ticket, quindi attenzione perché tra pochino vi tiro in ballo per portarvi a casa due biglietti per un grande live. Parleremo dei Rolling Stones, parleremo del biopic di Ozzy Osbourne, parleremo del fatto che i millennial tochi si sono presi il lusso, se così vogliamo definirlo, di dormire di più rispetto a quelli delle generazioni passate. Bravi! Delle generazioni passate. Parleremo anche di poesia ricordando Emily Dickinson, tanta roba davvero. Io lancio subito le coordinate, così se volete potete alzare la manina e dire presente, ci sono. 342 41 41 41 11. Vince un bacio sulla bocca con un po' di lingua da parte di Toki, chi manda il miglior sberebem. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: I Foo Fighters, avete visto che bello il concerto che hanno fatto per quel format che si chiama Tiny Desk? Praticamente tu hai artisti giganti come i Foo Fighters, per esempio, appunto, piazzati in questa stanza che è un po' a metà tra un ufficio, una stanza di una casa, un po' libreria, ci sono un sacco di oggetti. Loro si sono piazzati in sei, appunto, dietro questa scrivania, hanno fatto un grandissimo concerto come se fossero allo stadio. Meravigliosi Foo Fighters, guarda, vi rilancio l'intervista se avete voglia, e avete voglia, sul sito vergeradio.it potete vedere la bella chiacchierata che hanno fatto insieme a Ringo, e quindi escono fuori delle, così, dei racconti curiosi. Come state lì fuori?
1: Tokis bere bem, cavolo, per un bacio da Tokis sulla bocca farei qualsiasi cosa. Meraviglioso, grande Tokis, grande.
2: Buenos dias,
3: bere bem.
4: Il bacio lo preferirei da arteria, comunque va bene così, dai.
0: Ma sì, ma baciamoci tutti, baciamoci amici, passiamo un ottimo venerdì, teniamoci compagnia, mettiamo la musica, quella giusta che ci dà la sveglia. What I Like About You, i Romantics.

0: Ci danno il buongiorno anche Kasabian con Great Pretender. 9:15 minuti, devo dire, Toki, posso? Devo dire che ha avuto un grandissimo successo questa mattina l'opportunità di mandare un bel WhatsApp vocale in cambio di un tuo bacio. Quanti messaggi che sono arrivati.
1: Buongiorno Teria, buongiorno Toki. Facciamo che va bene una bella stretta vigorosa di mano. Ciao Luca da Ravenna.
2: Sarebbe Malteria, diciamo che oggi si comincia male, con un bacio di Toki. Poi se il buongiorno si vede dal mattino non oso pensare al resto.
0: Pensa a te che tutte le mattine arrivo qui e me lo trovo davanti Toki, poi niente bacio, però insomma santa mi devono fare. Sì. Va bene, allora stiamo per ascoltare The Only Band That Matters, così venivano chiamati i Clash e continuano a essere chiamati i Clash, loro che sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame era il 2003, introdotti da chi? Da Tom Morello e The Edge, degli U2, non so se ricordavate questo dettaglio. E beh, i Clash, cosa possiamo dire di loro? Che comunque avevano questo sogno, questa utopia di migliorare il mondo attraverso la musica. Ora il mondo magari non è cambiato radicalmente grazie alla musica, ma i Clash, così come altre band molto importanti, lo hanno sicuramente reso un posto migliore dove stare. Clash, Should I Stay, Should I Go?

0: Should I Stay or Should I Go, i Clash su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Io sono Alteria, Toki in regia, appena partiti. Tra poco parleremo dei Greta Van Fleet, li ascolteremo anche, parleremo di Oasis e poi, come vi ho già anticipato, attenzione, davvero tra pochissimo arriva il free ticket.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
18: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
17: E sparatorie che non finiscono mai. nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
18: Non sto nella pelle.
17: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
27: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Away Tune, Greta Van Fleet. E sono passati quasi 10 anni, perché era il 2017, siamo nel 2026, brava a fare i calcoli. A vedere il video su Virgin Radio TV, effettivamente, guardi ragazzi, Greta Van Fleet erano giovani, piccoli piccoli, usciti con questo singolo che fu un botto di commenti positivi e tante anche critiche da parte, forse, come dire, dei boomeroni del rock, lo dico con tanto affetto, quelli che dicono però ricordano i Led Zeppelin. Sì, vero, ma bella lì, posso dire, cioè, nel senso, sarebbe stato peggio, non lo so, fossero assomigliati a qualcun altro di cui non facciamo nomi, dico io. Comunque, Greta Van Fleet, We Are Back, questa è la scritta che hanno messo sotto un video pubblicato 5-6 giorni fa sui loro social. Dopo aver fatto lo scherzone, avevano messo questo video molto strappalacrime, sembrava essere proprio un addio, invece no, assolutamente sono tornati loro, che hanno questo sound appunto molto rock and roll, molto 70s, il cantante con queste urla tipiche del rock and roll, ecco il suo marchio di fabbrica effettivamente, perché Toki, stavo ascoltando questa anticipazione di un nuovo brano e abbiamo proprio questa formula, Greta Van Fleet Sound. Aspettiamo il nuovo disco, così come è ufficiale l'arrivo a brevissimo del documentario di Reunion dei fratelli Gallagher, e ce li abbiamo qui, gli Oasis. Buongiorno amici, whatever.

The Future, you two, ci siamo, apriamo l'appuntamento Free Ticket, il concerto dei Sex Pistols alla voce Frank Carter il 26 giugno, siamo nella città di Milano, chiaramente è un concerto firmato Virgin Radio, quindi Sex Pistols a Milano 26 giugno, vi stiamo aspettando, dovete fare davvero in fretta, 800 32 43 30, ve lo ripeto, 800 32 43 30, vi stiamo aspettando, arrivano i Royal Blood. Yeah.

0: Hamilton, Royal Blood, noi restiamo insieme, tra poco torniamo e scopriamo chi ha vinto i due biglietti per il concerto dei Sex Pistols.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella!
7: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
6: Ti aspetto!

0: MD, buona spesa Italia.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.

0: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
1: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
0: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a €4,69 e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a €3,49. Lidl, vale davvero.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Virgin Classics
18: 1972.

0: il nostro Virgin Classic Derek and the Dominos Leila, 1972, Eric Clapton alla sua chitarra magica. Abbiamo lanciato il free ticket e quindi due biglietti per un live da vedere assolutamente, perché arrivano in Italia i Sex Pistols con la voce di Frank Carter quando il 26 giugno saremo al Parco della Musica, città di Milano, il più veloce questa mattina. Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: Ciao Stefano, come stai?
1: Benissimo, ora contento.
0: Bene, più che contento.
1: Contentissimo, ovviamente.
0: Meno male. Senti Stefano, intanto dai le domande quelle classiche, da dove ci ascolti?
1: Chiamo da Torino, provincia, quindi vicino all'aeroporto, Borgaro.
0: Ok, giornata così libera o sei al lavoro?
1: Libera, combinazione, così sono riuscito a chiamare con calma e ho vinto il biglietto per la prima volta.
0: Bene, bene, bene, due biglietti, lo sai Ste, due biglietti, quindi puoi selezionare.
1: Ne dovrò comprare un terzo per mia figlia.
0: Ah, ci sta, cosa vai, con la famiglia al completo?
1: Moglie e figlia, certo.
0: Bravo Stefano, senti la storia. Grazie. Del punk, perché abbiamo i Sex Pistols sul Obvio. Palco con la voce di Frank Carter. Buon divertimento, ci vediamo lì, che dici?
1: Io direi proprio di sì.
0: Andata.
1: E vi ringrazio.
0: Ti abbraccio, ciao, buona giornata.
1: Anch'io. Buona giornata.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Molto bene, continuiamo fino alle 11, Morning Glory. Loro sono i Black Moods, questa è Time Bomb.

0: When I Come Around e i Green Day a chiudere la prima ora di Morning Glory. Lo ricordiamo, siamo anche su Virgin Radio TV, quindi accendete sul canale 717 di Sky oppure 68 di TV Sat oppure Mediaset Infinity oppure attraverso il sito e l'applicazione di Virgin Radio, anche lì avete modo di seguirci in modalità video. Noi continuiamo con la seconda parte di Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 10.
12: It's 10 a.m.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Si continua Morning Glory, casa nostra, fino alle ore 11. Molto bene, venerdì, ultima puntata della settimana. Amici, iniziate a ragionare su questa cosa. Quando andate ad un concerto, voi preferite un concerto perfetto che possa suonare come un disco o vi piace avere quella sporcatura, quel grezzo tipico del live e anche dell'imperfezione? Sono molto curiosa, tra poco ne parliamo insieme di questo e di molto altro fino alle 11. Non mancano mai le belle storie di rock and roll.

Scanca Nancy ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Buongiorno, benvenuto a chi si aggiunge sempre alla seconda ora di Morning Glory, perché noi abbiamo quelli che entrano puntuali al suonare della campanella delle 9, chi si aggiunge alle 10. Anzi, guarda, potrebbe essere un'idea, vorremmo conoscerli questi ritardatari. 342 41 41 41, queste le coordinate per, ma sì, così come dicono i giovani, nel chill, raccontarcela. Arrivano i Guns N' Roses. Duff McKagan, The Guns, ultimamente ha raccontato delle cose ma un po' tecniche sotto certi aspetti, però è interessante poi scoprire la dinamica di una band sul palco. Per esempio, lui dice: la cosa più difficile quando sono sul palco è che devo essere mega concentrato, perché loro, i musicisti, hanno degli auricolari attraverso i quali sentono per esempio il click, cioè la chiamata del tempo, ok, stiamo per iniziare, quindi tutti pronti, tutti molto concentrati. E dice una frase che mi porta a riflettere, e cioè: una cosa a cui prestare attenzione è non lasciare troppo scappare le emozioni, no? Perché poi magari perdi il controllo del concerto. Non so questa cosa se mi convince. Di solito, parlo per mia esperienza e voglio conoscere la vostra opinione, quando vado ad un live, quando la band un po' sbrodola anche oltre i confini, magari c'è anche l'imperfezione, però insomma percepisci proprio la verità del live, a me piace di più rispetto a un concerto preciso, impeccabile, che mettevo il CD o il vinile in casa e suona identico. Sono curiosa, però è gusto, perché c'è chi invece critica: però sul disco il pezzo suonava in un altro modo e me lo aspettavo identico live. Dai, ditemi cosa ne pensate voi. Mentre riflettiamo su questo argomento, arrivano proprio i Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

Nuovo singolo per i Rolling Stones, che posso dire hanno fatto la magia, continuano a fare la magia, perché tu ascolti questo pezzo, è esattamente un pezzo degli Stones degli anni 70, ma è esattamente un pezzo degli Stones nel 2026, è tutto insieme, perché niente, riescono a rimanere super attuali sempre e super fedeli al loro sound. Se ci state seguendo su Verge Radio TV avrete visto anche il video di cui si parla tantissimo nelle ultime ore, perché gli Stones hanno fatto questa scelta particolare, ovvero utilizzare la deepfake, l'intelligenza artificiale, e quindi apparire ventenni nel video. Sono loro che suonano in questa stanza con un sacco di ballerini, musicisti, gente, un grande party, una grande festa super colorata, e abbiamo gli Stones in versione ventenne, che da un lato è fighissimo. Ne stavo ragionando fuori le quinte con Toki, perché un ventenne che si approccia al rock and roll, vede questo video, magari non conosce davvero la storia con gli Stones e si innamora subito di un brano e di un video di questo genere. Dall'altra parte onora gli Stones, che evidentemente non hanno paura né di vecchiare né di guardarsi al come erano nel passato, cioè non provano nostalgia. Faccio un esempio stupido: quando su Facebook, a me personalmente, questo quindi sottolinea il fatto che non sono intelligente come gli Stones, quando compare una mia foto di 20 anni fa, io un pochino soffro per il tempo che è passato, no? Dico, cacchio, quanto tempo. Invece gli Stones se la godono alla stragrande, si mettono in gioco in questo modo. Va bene, va bene, va bene, va bene, figata! Dai Rolling Stones a Yahoo, questa mattina spacchiamo tutto. I Can Explain.

0: Yahoo, I Can Explain all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Ancora insieme fino alle 11 Morning Glory. Prima abbiamo lanciato una domanda, tanti messaggi, quindi torniamo anche con le vostre opinioni. Cioè, vi piace di più un live perfetto, impeccabile, o un live con le sporcature da parte dei musicisti, non identici a come suonano sul disco? Ne parliamo insieme, restiamo qui, Virgin Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
16: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
16: Dal 20 maggio al cinema.
7: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
18: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
7: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
19: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Letter to you, Bruce Springsteen. È un sacco di tempo che non scrivo a mano una letterina. Tu, Toki, è tanto che non scrivi una lettera a penna, a mano? È tanto tempo? Dovremmo prendere esempio dal boss e ritrovare queste belle tradizioni. Non volevo parlare di questo, ma apro e chiudo subito una parentesi. Leggevo che in Svezia hanno ufficialmente detto: oh, torniamo a carta e penna, perché ci sta un po' rimbambendo il fatto di non scrivere più a mano e non usare più i fogli. Ne abbiamo parlato tante volte di questo discorso, però insomma in Svezia si sono decisi proprio a spingere in quella direzione, e ci sta. Invece stavamo parlando dei concerti dal vivo, cioè vi ho chiesto: preferite live perfetti o l'imperfezione del live?
1: Comunque riguardo ai concerti, io voglio che siano un po' imperfetti, o addirittura dei mashup o delle versioni alternative, sennò cosa ci vado a fare al concerto? Ad ascoltarmi un CD in mezzo a un mucchio di persone? Ma no, dai. Ruggio da Forlì, ciao ragazzi.
0: Ruggio, giustamente dici: me ne sto a casa da solo a ascoltare un disco. Invece c'è chi pensa esattamente il contrario. Io il live lo preferisco il più possibile fedele alla versione registrata. Ok, sì, con qualche piccola chicca qua e là, però di base voglio sentire quello che è presente all'interno del disco. Avendo ascoltato Bruce Springsteen, lui regala sempre 3 ore e passa di grande musica dal vivo, impeccabile, perfetto, anche molto improvvisato in senso buono del termine. Tira in mezzo il pubblico, chiede che canzone volete ascoltare e regala 3 ore di pura magia. Adesso Trash, You Sweat.

0: Preferisco la bicicletta dalla moto perché non inquina e mi mantiene in linea. E cosa più importante, non mi si spegne la sigaretta.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: Il ritorno degli Evanescence, Who Will You Follow? Restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic di Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
16: Alcuni sono fatti per stare insieme.
15: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
17: Questo killer non sbaglia mai.
15: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da

0: 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Virgin Classics 1968.

1968, 68, Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, dall'album Electric Ladyland, da molti considerato monumento del rock. Chiaramente in quel periodo Hendrix, per registrare Electric Ladyland, lui era un grandissimo perfezionista, quindi capace, che rifaceva, andava avanti ore per trovare il giusto incastro. Voi pensate che il suo manager dell'epoca, a un certo punto, completamente, come dire, proprio svenato da questa situazione, abbandonò Hendrix e dice: vabbè, senti, fai un po' come credi. Il racconto bello è quello del bassista Noel Redding, che dice: c'erano sempre però dozzine di persone nello studio di registrazione, era sempre un festino continuo, non si capiva molto, lui suonava per questa corte di persone che venivano per adularlo, e poi alla fine, vabbè, il risultato è clamoroso. C'era uno spirito molto rock and roll, un po' in contrasto con questo perfezionismo di Hendrix, però alla fine il risultato è quello che ben conosciamo. Si continua una novità musicale che ne stiamo imparando a conoscere, i Mumford & Sons con Ear, e tra poco arriva anche Long Playing Stories.

0: Here, Mumford & Sons. Adesso arriva Long Plane Stories con Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bob Dylan e di una delle canzoni con cui ha trasformato il rock in letteratura. Una dedica ad una donna amata e perduta, o forse a tutte le donne del mondo, che esce nel 1966 nell'album Blonde on Blonde e si intitola Just Like a Woman.
5: She takes just like a woman.
4: Blonde on Blonde è il settimo album di Bob Dylan, esce il 20 giugno del 66 ed è considerato uno dei capolavori della sua visione artistica. Il titolo è un gioco di parole per indicare il suo nome, B.O.B., oppure è un omaggio all'opera di Bertolt Brecht, Brecht on Brecht, che amava moltissimo. Oppure ancora un modo per celebrare le donne della sua vita, la sua musa Edie Sedgwick, la sua anima gemella Joan Baez, oppure la moglie Sarah Lowndes, con cui si è appena sposato. Un enigma, insomma, come ogni cosa che riguarda Bob Dylan, che però su una cosa è stato chiarissimo. Con Blonde on Blonde si è avvicinato al suono che aveva da sempre in testa, ha detto. Un riassunto della musica americana del passato e del presente, la creazione di un suono, un'estasi creativa che lascia un segno nella musica e nella cultura degli anni 60. Alla fine del 1965 Bob Dylan entra in studio a New York con la band della svolta elettrica The Hawks. Registra canzoni ma poi le scarta. Nel 66 va a Nashville, mette insieme una band di musicisti country, la affida al suo tastierista Al Cooper, si chiude nella sua stanza d'albergo a scrivere. Quando è pronta arriva in studio e dice: bene, registriamo. Poteva arrivare in qualsiasi momento, ha raccontato Bon Johnston, il produttore che aiuta a far nascere un capolavoro dell'improvvisazione. Io non potevo fare altro che dire: continuate a suonare, non fermatevi mai. In una session di 6 giorni, Dylan registra un album doppio con 13 canzoni tra folk, blues e rock. Pezzi acustici ed elettrici, musica ruvida e intensa, piena di contenuti sociali, sentimenti sublimi e poesia del ricordo. Chi era a Nashville dice che ha improvvisato il testo in studio. Lui dice di averlo scritto a Kansas City il giorno del ringraziamento. Ecco, un altro mistero che nessuno vuole svelare, perché le canzoni di Bob Dylan sono poesie e comunicano attraverso le sensazioni. Just like a woman.

0: Woman, Bob Dylan, protagonista di Long Plain Stories. Grazie a Paola, Paola Mogeri. Ci stiamo per salutare, arriva il weekend, Morning Glory torna lunedì mattina, però fatemi dire che sul sito vergeradio.it, stavo controllando, ci sono un sacco di concorsi attivi, quindi andate a vedere possibilità di iscriversi di sicuro al nostro sito e poi di portarsi a casa dei biglietti per grandi live. Vi faccio qualche esempio: Linkin Park, Sex Pistols, i Garbage, David Byrne, la prima estate, il festival, quindi insomma tante occasioni girate sul nostro sito vergeradio.it. Grazie a Michele Primi, grazie al mio super Toki in regia. Come farai tutto il weekend senza di me? Dimmelo Toki. Grazie a voi, ci siete sempre e vi mando un bacio, un abbraccio, a lunedì mattina, ciao d'Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Add Tab, amarsi è facile. Add Tab.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
22: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
23: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
24: Virgin Radio.
23: Sono le 11.
24: It's 11 a.m.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Julia.
23: Personal Julia.
1: Julia.
23: Con Giulia Salvi.
0: Proprio vero, amici miei, allora buon venerdì 15 maggio, ultima puntata della settimana di Personal Giulia. C'è la vostra Giulia Salvi con voi fino alle 14, coadiuvata dal mio Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. 342 41 41 41, se volete interagire con me, oppure potete anche accendere la nostra TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, così potete vedere che capelli da panico che ho in questa giornata, dopo tutto il tempo non mi aiuta. Altrimenti ci potete portare dappertutto grazie all'app di Mediaset Infinity. Ultima puntata della settimana, sì, quindi tanti gli argomenti da trattare. Partiamo col piede giusto, MGK con Fred Durst, Fix Your Face.

Trixie Face, MGK con Fred Durst, Personal Julia. Tra poco andremo ad Ibiza, una delle città più famose per la nightlife, e i club di Ibiza per questa estate, ma anche per le prossime settimane in generale, dicono addio ai telefoni. Niente telefoni in discoteca. È una decisione che fa parlare, fa anche riflettere su quello che può essere l'utilizzo del telefono durante una serata in cui uno va a divertirsi, quindi un discorso che si può facilmente applicare anche al mondo dei concerti. Ne parliamo tra poco. Prima ci sono i Coldplay e Personal Julia, Life in Technicolor 2.

Dude Looks Like a Lady, gli Aerosmith, 1987, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Andiamo a ballare, andiamo ad Ibiza, amici miei. Ibiza dice addio ai telefoni nei club e non è uno scherzo. La nightlife dell'isola spagnola sta cambiando direzione. La Tomodachi, la nuova notturna, insomma tutti i giganti dell'entertainment notturno fino ai club più famosi dicono addio ai cellulari e accolgono un nuovo codice della notte. Dentro non si registra, non si posta, non si scorre, si vive e basta. Basta telefoni, soprattutto quando si parla di ballare in un club, di ballare in discoteca. Schermi banditi, notifiche azzerate, zero distrazioni, solo il suono, persone e un momento presente. La scelta radicale divide già la scena. Rivoluzione dell'esperienza o limite troppo estremo? Ma se penso ai concerti, ad esempio, della musica che ci piace, del rock, ma non solo, e a tutti quelli che ci hanno provato e in alcuni casi ci riescono anche a bandire i telefoni, secondo me sono degli esperimenti ben riusciti, volti proprio a far sì che l'utente si goda quel momento e magari anche senza combinare qualche guaio da distrazione, appunto, dovuto all'utilizzo del cellulare. Il divieto totale è in vigore per tutte le 18 date di un famosissimo tour in programma dal 4 di giugno al 1 di ottobre, cioè vale per tutta la stagione estiva dei club di Ibiza e probabilmente verrà esteso anche ad altre isole. 342 41 41 411 per il vostro parere. Intanto Ozzy Osbourne con Eric Clapton, One of Those Days.

0: One of Those Days. Lui è Ozzy Osbourne con Eric Clapton a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: La movida notturna di Ibiza dice addio ai telefoni nei club e invece chi li sostiene e come. Una cantante famosissima a livello internazionale che, se si parla di concerti, dice: io sono assolutamente a favore dei cellulari durante i miei stessi live.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa?
6: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

Whiskey in the Jar, loro sono i Metallica, Personal Giulia, 3 giugno, Stadio Dall'Ara a Bologna, questo è l'unico live italiano dei Metallica e chiaramente marcato Virgin Radio. Abbiamo parlato di Ibiza che ha detto addio ai telefoni dal 4 di giugno al 1 di ottobre per quanto riguarda la nightlife nei club e abbiamo applicato, come spesso facciamo, questo discorso al mondo dei concerti senza telefoni. Eppure c'è chi la pensa completamente al contrario. Parliamo di Billie Eilish, lei è una star internazionale, difende i fan che filmano i concerti col nostro con lo smartphone. Dopo le polemiche sui live visti attraverso il telefono, la cantante difende la generazione Z, dice: "Internet mi ha dato una carriera, anch'io registravo ogni minuto. Per alcuni sono il simbolo definitivo dell'apatia ai concerti, mentre per lei sono un nuovo modo di vivere i live." Billie Eilish ha preso posizione proprio su questo dibattito, dice: "Penso semplicemente che oggi sia così. La mia generazione e quelle sotto di noi amano filmare le cose. Io filmo e faccio foto continuamente. Quando ero giovane andavo ai live o ai festival e registravo ogni singolo minuto. Poi guardavo quei video ancora e ancora fino a ricordare persino l'audio della folla. Una parte importante della cultura è che siamo tutti su questi dannati telefoni che comunque ci tengono connessi, al di là del loro lato oscuro. Non avrei una carriera senza internet, non avrei i fan, non avrei il legame che ho senza internet." Beh, insomma, è un punto di vista rispettabile e comunque discutibile. Io quando vado ai concerti dove i telefoni non sono permessi, devo dire che me la godo alla grande e per un momento, almeno per un'ora e mezza, due, non penso anche a tutti i problemi fuori, alla vita quotidiana, insomma. Insomma, ci si stacca veramente dalla realtà e ci si gode la musica come si deve. Noah Kahan su Virgin Radio, il nuovo singolo è Doors.

Billie Eilish riguardo al mondo dei concerti dice: io stessa quando andavo ai concerti da ragazzina filmavo tutto, filmavo ogni singolo minuto, quindi sono contenta se ai miei live le persone riprendono. Allora, forse, amici miei, dovremmo soltanto accettare che parliamo di nuove generazioni che sono nate di fatto col telefono in mano, sono nativi digitali, quindi è un punto di vista diverso dal nostro. Forse non ha nemmeno senso far paragoni. È bruttissimo vedere la gente che filma tutti i concerti. Sono assolutamente d'accordo, ma forse dovremmo serenamente accettarlo, cioè per la serie fatti loro, anche perché comunque appunto per loro è uno strumento quotidiano e fondamentale, un po' come noi avevamo i nostri alla nostra età ed eravamo mal visti dalle generazioni più grandi. Quindi mi sento un po' boomer nel dire che un ragazzino a un concerto non dovrebbe utilizzare il telefono, mi sento un po' come quando eravamo ragazzini noi millennials e i grandi dicevano: ah, le nuove generazioni fanno schifo. No, le nuove generazioni sono semplicemente diverse. Forse sarebbe il caso, una volta per tutte, di accettarlo. Ci sono i Bon Jovi su Virgin Radio, Limitless.

0: I Bon Jovi con Limitless, tra poco a Personal Julius, Virgin Radio, un classico del 69.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic.

0: Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due!
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese! Prenota un appuntamento su granvision.it, termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene, insieme!
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
8: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
9: Bravo Carlo, sono venute bene?
8: In realtà no, direi proprio di no.
9: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
8: Flyer Alarm.
9: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Virgin Classics 1969.

Kitchenette Sonic, Creedence Clearwater Revival, A Personal Julia. Ho provato a fare l'avvocatessa del diavolo, ho provato a dire: ma non dovremmo semplicemente accettare che le nuove generazioni siano nate col cellulare in mano e che quindi filmino ogni istante della loro vita e anche dei concerti? Chiudo con Antonio da Napoli che dice: cara Giulia, non si tratta di essere diversi, ma le nuove generazioni, se non pubblicano sui social, è come se quell'evento, quell'uscita, quel concerto non l'avessero mai fatta. Quindi questa per me è la differenza principale. Sono dell'87, millennial pieno, e penso che questa sia la differenza più grande. Se noi millennial non postiamo sui social, sappiamo goderci il momento lo stesso, perché ci ricordiamo cosa significa vivere prima dei social. Non lo so, caro Antonio, il tuo punto di vista è giustissimo, scritto benissimo, conosco tanti millennials che postano ogni cosa che mangiano, dal caffè la mattina fino all'ultimo libro letto prima di andare a dormire. Quindi insomma dipende anche lì da persona a persona. Se si parla di generazioni, anche noi millennials qualche falla ce l'abbiamo. Michael Stipe con Andrew Watt, I Played the Fool.

0: About a Girl. Loro sono i Nirvana, 1994. Si chiude la prima ora di Personal Giulia, arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
21: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
22: Qual è il piano?
23: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
24: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
25: Long Playing Stories.
26: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
27: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
26: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
28: Virgin Radio.
29: Sono le 12.
30: It's 12 p.m.
29: TG Com 24, Breaking News.
31: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub italiani. La procura di Roma avvia un'indagine. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Un corpo è stato recuperato, era a 60 metri. Nell'arcipelago monta la polemica, ignorata l'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping, raggiunte in importanti con gli USA. La nostra è la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Allarme della BCE, rischi sulla crescita economica, dipenderà dalla durata della guerra. L'Eurotower specifica: si è incrinata la fiducia di famiglie e imprese, aspettative di inflazione a lungo termine saldamente ancorate. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. In Val Venosta, mortale incidente sul lavoro nella zona artigianale di Vezzano. Un operaio è rimasto incastrato sotto il muletto che stava manovrando dentro una ditta edile e che si era ribaltato, dinamica al vaglio dei carabinieri. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. Dalle 13:30 il quarto col doppio Bolelli-Vavassori. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Style Rock.

Raider, loro sono i Temper Trap, Personal Giulia, e questa è la penultima ora della settimana qui su Virgin Radio, la nostra settimana insieme chiaramente. Parliamo anche di arte di Banksy, lo street artist più famoso al mondo. Completato il restauro di The Migrant Child, l'opera realizzata sulla facciata di Palazzo San Pantalone a Venezia. L'opera è stata svelata nell'ambito di Curated by Art. Si completa così il percorso di salvataggio avviato ben 3 anni fa, che prevede ora anche il restauro dell'edificio dove il dipinto sarà ricollocato una volta terminati i lavori. The Migrant Child è l'opera che Banksy realizzò nella notte del 9 maggio del 2019, sulla facciata proprio di Palazzo San Pantalone, che raffigura un bambino con addosso un giubbotto di salvataggio che si alza in piedi ma con le gambe immerse nell'acqua del canale. Chiaramente è una denuncia, come sempre accade, ha un profondo messaggio sociale, come tutte le opere dello street artist, verso due dei più intensi drammi della nostra società: i diritti dei minori e le tragedie legate alle migrazioni irregolari nel Mar Mediterraneo. Perciò, se ora andate nella magnifica Venezia, avete un'ulteriore cosa stupenda da guardare. Shine Down, questa è Safe and Sound.

White Wedding, lui è Billy Idol, a Personal Giulia. Stiamo per ascoltarci qui su Virgin Radio i Pearl Jam e dopo un lungo periodo di incertezza la band ha fissato una data per il ritorno sulle scene. È il 27 settembre all'Oana Festival in California. Teoricamente è passato solo un anno dall'ultima data dei concerti dei Pearl Jam, maggio del 2025 a Pittsburgh. Ma quella è una data che resterà nella storia della band perché è stata l'ultima con Matt Cameron, che poi ha annunciato l'addio al gruppo dopo 27 anni. Ma allora, chi sarà il nuovo batterista dei Pearl Jam? Potrebbe essere il primo vero debutto del nuovo batterista, quello del 27 settembre, oppure una soluzione temporanea pensata solo per quell'occasione. Non è nemmeno da escludere l'ipotesi più radicale, un set intimo quasi semiacustico e di conseguenza senza batteria. Scared of Fear, loro sono i Pearl Jam.

0: Scared of Fear, loro sono i Pearl Jam, pezzo del 2024 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
0: I Rolling Stones ringiovaniti nel nuovo videoclip con l'intelligenza artificiale grazie alla tecnica del deepfake. Comunque noi siamo veramente stupendi. Cioè, se qualcuno usa il deepfake è una truffa, ma se lo fanno i Rolling Stones, allora va bene. Beh, il risultato è figo, ne parliamo tra poco a Personal Giulia.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
5: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
1: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
0: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
1: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Umbria Jazz.
8: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!

Why Don't You Get a Job? The Offspring, 1998, dall'album Americana Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo dei Rolling Stones, sono sul nostro sito virginradio.it. La band ha pubblicato il video musicale del nuovo singolo In The Stars, che abbiamo ascoltato tanto in questi giorni. Singolo che anticipa l'album Foreign Tongues, che esce il prossimo 10 di luglio. Ciò che rende il video particolarmente interessante è che la band è giovanissima grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, una tecnologia di fake estremamente all'avanguardia, perché davvero è difficile riconoscere il fatto che si tratti di intelligenza artificiale, o meglio, uno lo sa perché sa perfettamente che i Rolling Stones hanno una certa età, altrimenti il risultato è davvero perfetto. Il video vede la partecipazione dell'attrice Odessa Asian ed è stato diretto da François Rousselet e realizzato dalla società Deep Voodoo. Per la giovane attrice collaborare con gli Stones è stato un vero e proprio sogno, perché il primo disco che ha mai ascoltato dall'inizio alla fine è stato proprio Tattoo You. Vi rimando allora a virginradio.it per godere anche voi di questo super videoclip. Ci sono i Pretty Reckless a Personal Julia, 14 di novembre, li aspettiamo al Fabric di Milano. Questa è When I Wake Up.

0: Non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
1: Jim Morrison, Virgin Radio, Style Rock.

The Rock Show, loro sono i Blink 182, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Stiamo per ascoltarci i Blur e Damon Albarn, torna in Italia ma con i Gorillaz. Le date sono il 27 di giugno alla Prima Estate, Lido di Camaiore, uno dei nostri festival, e in Piazza Unità d'Italia a Trieste quasi un mese dopo, il 25 di luglio. Tornando ai Blur, bellissima questa The Narcissist.

0: The Narcissist, loro sono i Blur, tra poco a Personal Giulia, un classico del 73.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Ora ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire. Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai, con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, che incontra sette leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici. Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella!
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole,

0: per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virgin Classics 1973.

La Grange, loro sono gli ZZ Top, 1973 a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di uno dei nostri rock ambassador, Mr. Billy Corgan, Smashing Pumpkins, che riporta in scena uno dei capitoli più iconici della sua carriera con A Night of Melancholy and Infinite Sadness, progetto live che rilegge in chiave orchestrale il capolavoro doppio album del 95 Melancholy and Infinite Sadness. Dopo il debutto a Chicago in Nord America lo scorso inverno, lo show approda anche in Europa e nel Regno Unito. A partire da settembre l'artista sarà affiancato da un'orchestra di 60 elementi per dar vita ad una versione davvero magica, orchestrale, ma anche completamente nuova del disco, pensata per essere in qualche modo anche immersiva per il pubblico. Lo stesso Corgan ha descritto il progetto come una nuova esperienza sonora e visiva, capace di trasformare l'album in una vera e propria opera contemporanea. Il tour europeo parte da Londra con due date previste al Royal Festival Hall l'1 e 2 settembre, poi ci si sposta ad Anversa e Parigi, entrambe con doppia data, per concludersi a Madrid. Al momento purtroppo niente Italia. Con questo progetto Corgan non vuole celebrare il passato, ma prova a riscriverlo, trasformando un disco simbolo negli anni 90 in un'esperienza live radicalmente diversa. Che bella cosa da fare! E bravo il nostro Billy Corgan, che è sempre stato uno che ha voluto diversificare i propri interessi e non solo concedersi spazio solo per gli Smashing Pumpkins come band, ma ha provato anche a fare dell'altro proprio con la musica della sua band. Ci sono i Leap su Virgin Radio, I Was Never There.

0: Around the World, Red Hot Chili Peppers, Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante. 25 giugno, Lucca Summer Festival. 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 13.
13: It's 1 p.m.
14: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
15: Style Rock.

Fluorescent Adolescent, loro sono gli Arctic Monkeys, un pezzo del 2007, quando erano ancora dei ragazzini. A Personal Giulia, su Virgin Radio, abbiamo anche inaugurato l'ultima ora insieme. Nella campagna del brand Stella McCartney, Stella è figlia di Paul McCartney, scattata dalla sorella di Stella, Mary McCartney, che è una grande fotografa ma una grande regista anche, al centro della scena c'è un'attrice splendida, Helen Mirren. Nello spot la splendida attrice recita il testo di Come Together dei Beatles, tutto torna alla fine, mentre legge il testo da un foglio. È un testo che, recitato in formato di spoken poetry, sembra tornare a parlare di tutti noi, ma soprattutto a tutti noi. Sappiamo bene che i Beatles sono sempre stati anni luce avanti e quindi sono testi che ancora oggi suonano attuali. E in effetti la Mirren lo aveva già enunciato alla sfilata di Stella McCartney per la primavera estate 2026, aprendola proprio con quello stesso testo. A proposito di McCartney, qui abbiamo Paul che il 29 maggio, quindi fra un paio di settimane, darà alle stampe il nuovo album The Boys of Dungeon Lane, un album splendido, scritto appunto pensando al passato, rievocando quei momenti che poi hanno portato di fatto anche alla formazione dei Beatles, momenti che lo hanno formato ma anche momenti di difficoltà ai quali comunque lui pensa con un po' di nostalgia. Qui lo troviamo insieme al Ringo Starr, questa è Home to Us.

I Want to Break Free. Loro sono i Queen. 1984, Personal Julia. Il mio regista Darren sostiene che sia la prima volta che ascoltiamo questo pezzo nel nostro programma. Ma sai che forse hai ragione? Non vorrei dire. Andrò al settimo piano a chiedere. Ci sono gli AC/DC. Questa è la nostra ultima ora insieme. Salto indietro nel tempo al 2020. AC/DC, Witch a Spell.

0: Witch Spell, AC/DC, A Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
0: In un'epoca in cui fortunatamente parlare di salute mentale non è più un tabù, si ritira per il tour del 2026 un grande chitarrista di un gruppo famosissimo destinato a tornare in Italia nel mese di ottobre. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio A Personal Giulia.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì!
18: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
22: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
24: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

I Cure con la loro High 1992 a Personal Giulia. Aspettiamo il 14 di giugno Firenze Rocks, ci sarò anch'io, ci saremo tutti noi di Virgin Radio in realtà con il nostro track. Ma parliamo di un altro dei nostri live, parliamo però del 17 ottobre a Bologna, dei live degli Strokes, un live che è andato sold out in pochissimi minuti a partire dall'apertura delle vendite dei biglietti. Attraverso una stories condivisa sul profilo ufficiale degli Strokes è stato annunciato che il chitarrista Nick Valensi non parteciperà al tour di quest'anno per prendersi una pausa temporanea. Il gruppo ha già fatto sapere che a sostituire Valensi ci sarà Steve Shields, chitarrista dei Long Wave e amico del gruppo fin dagli esordi nella New York dei primi anni 2000, quindi è uno che le canzoni degli Strokes le sa suonare. La band intraprenderà il tour mondiale a partire dal prossimo mese di giugno a supporto del settimo disco in arrivo il prossimo 26 di giugno, si chiama Reality Awaits. Nella storia ripresa da NME, con cui è stata condivisa la notizia, si legge: Nick si prenderà una pausa temporanea dal tour programmato, ma non vediamo l'ora del suo ritorno. Quindi non ci sono litigi, non ci sono drammi, probabilmente c'è un artista che ha bisogno di una pausa per prendersi un po' di tempo per se stesso. Il 26 di giugno però non esce solo il disco degli Strokes, esce anche il nuovo dei Muse, si chiama The Wow Signal, ne abbiamo parlato tanto, e il singolo è Be With You.

Placebo con Bright Lights a Personal Giulia 2009, il 19 di giugno esce Placebo Recreated, la nuova versione, la nuova vita del loro primo album del 1996, e poi partirà anche il tour celebrativo che porterà Brian Molko e Steven Alsdall nel nostro paese il prossimo 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Ci saremo tutti noi, un live marcato Virgin Radio. A Personal Giulia anche Green Day, questa è Ooh Yeah.

0: I Green Day con Oh Yeah, Personal Giulia, tra poco un classico dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura.

0: bene, dai.
1: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
2: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics 1976.

Detroit Rock City, loro sono i Kiss, è un classico del 76. Per l'ultimo quarto d'ora di questa settimana di Personal Giulia su Virgin Radio, i Kiss sono ufficialmente tornati in studio, ne abbiamo parlato, lo ha detto Gene Simmons in un'intervista, quindi se lo dice Gene è più che certo, c'è già un pezzo registrato e tra l'altro è firmato da Paul Stanley. Perché? Perché i Kiss torneranno a fare un paio di date senza trucco questo mese di novembre, giusto un paio, e poi nel 2028, è stata rinviata ulteriormente al 28 appunto, comincerà anche il tour mondiale degli Avatar dei Kiss e questo conterrà anche tanta musica nuova, quindi questo nuovo pezzo inciso è soltanto il primo di tanti passi ancora da compiere. Ci sono i Picture Days a Personal Giulia, questa è Giants.

0: Picture This con la loro Giants, a Personal Julia, arriva Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Rolling Stones e di uno dei loro simboli per il suono, il testo e l'atteggiamento. E il 4 luglio del 69 Mick Jagger lancia un messaggio: non puoi ottenere tutto quello che vuoi, ma avrai quello che vuoi.
5: You can't always get what you want.
4: Fine del 1968 i Rolling Stones entrano agli Olympic Studios di Londra per registrare il loro ottavo album Let It Bleed, ma nel frattempo succedono molte cose perché gli Stones sono in un momento di grande creatività ma anche travolti dal caos della loro vita sfrenata. Brian Jones viene allontanato dalla band e muore in un misterioso incidente nella piscina della sua villa. Viene celebrato con un concerto gratuito due giorni dopo il 5 luglio del 69 ad Hyde Park davanti ad una folla immensa e sostituito da Mick Taylor. C'è un tour in America da portare a termine e l'uscita dell'album viene rimandata a novembre del 69. Questo finisce nelle canzoni scritte da Mick Jagger e Keith Richards, che raccontano il mondo scosso dalla guerra in Vietnam e dalle rivolte studentesche, ispirate, come ha detto Mick, dalle immagini che riempiono le news in televisione e riportano gli Stones alle loro radici rock blues. In Let It Bleed ci sono solo 9 canzoni, 5 sul lato A e 4 sul lato B, ma sono tutti capolavori del suono dei Rolling Stones. L'ispirazione trasforma ogni momento della vita dei Rolling Stones in una storia leggendaria. Durante un tour in America, Mick Jagger si ferma in un drugstore in Minnesota. Vuole comprare una soda al gusto Cherry Red, ma è finita. Dietro di lui c'è un uomo di nome Mr. Jimmy che gli dice: «Hey amico, non puoi sempre avere quello che vuoi». Mr. Jimmy esiste di fatto ed è un personaggio di strada conosciuto da tutti nella città di Excelsior in Minnesota, che forse gli Stones hanno incontrato, oppure il produttore Jimmy Miller, ma il risultato è uno dei pezzi più grandi della storia del rock, una ballad acustica che diventa un blues rock con corno francese, maracas e l'organo suonato divinamente da Al Cooper, e un finale travolgente con il coro gospel del London Bach Choir. Tutto il mondo dei Rolling Stones in una sola canzone: You can always get what you want.

0: Always Get What You Want, loro sono i Rolling Stones, un classico del 69. Il 10 di luglio esce finalmente Foreign Tongues, 25esimo album per una delle band più longeve della storia della musica. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories. Paola torna su Virgin Radio alle 17.50 con una nuova pillola. E allora dalla vostra Giulia Salvi è quasi tutto. Grazie al mio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, e a tutti voi amici miei vi lascio con il ringaccio e Revolver, e vi ricordo che Personal Giulia torna per una nuova settimana lunedì prossimo alle 11 con i biglietti per i Metallica.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
21: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
22: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
24: Virgin Radio.
13: Sono le 14.
24: It's 2 p.m.
25: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: qua, branco di Revolver, Iane, assetati di buona musica. Beh, avete fatto la scelta giusta. Questa è Revolver, io sono Ringo, questa è Virgin
1: Radio.
0: Colui che spari, welcome in regia, Super Toki.
2: Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan a Revolver che ci carica fino alle ore 16 per voi. Allora, dalla redazione al settimo piano già arrivano le news, andremo in Francia, perché a volte sogniamo, anche se siamo ancora svegli, vi daremo la spiegazione. Andremo in Inghilterra, non solo l'esercizio fisico, ma anche la lettura, la musica e l'arte rallentano l'invecchiamento, quindi bisogna andarci dentro. Poi vi invito ad andare su virginradio.it, ci sono in palio i biglietti per il concerto dei Sex Pistols e Frank Carter del prossimo 26 giugno Milano, Parco della Musica. Faremo lo sport con il Bonzo. E poi stavo guardando la macchina del tempo a Virgin Radio, oggi avremo a che fare con Brian Eno, con Mike Oldfield, con i Sister of Mercy, con i Free, con i Fleetwood Mac, ancora Motley Crue. E guardavo 15 maggio del 95, i Supergrass pubblicavano il loro primo album, l'album debutto per loro,

0: Coma the Fuzz Live. Beh, questo era un singolo dell'album dei Supergrass, al loro debutto I Shook Coco, era il 1995. Oggi Revolver è iniziato con loro. Subito primo collegamento col settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci, ciao, ringrazio.
0: Hai visto che bel debutto punk che abbiamo fatto con i Supergrass?
1: Fighissimi, veramente fantastici.
0: Allora, caro signor Bonzo, lei è l'uomo dello sport, ne abbiamo tanto. Questo weekend si corre in Spagna sul circuito di Barcellona con la MotoGP, quindi i piloti sono molto caldi. In Spagna mancherà Marc Márquez, vedremo se il Betz ne piazza un'altra, voglio dire. Comunque l'Aprilia sta andando bene, siamo tutti grandi fan dell'Aprilia, no? Ecco, quando lui non gli va una cosa, o non gli piace una moto, non gli piace una squadra di calcio, lui butta giù. E poi c'è la Superbike, parlando di moto, questo weekend si corre in Repubblica Ceca sul circuito di Most, domenica le gare alle 14 naturalmente. Beh, bello un weekend di moto, MotoGP e Superbike. E poi avremo Bonzo, dai, sì. Non si arrabbi, io sono tifoso dell'Aprilia e lei potrà ti fare un'altra squadra.
1: No, ma stanno facendo un grande mondiale.
0: Allora, senta, c'è il calcio Serie A, il tennis, l'Internazionale d'Italia, ciclismo. Andiamo con ordine, Bonzo.
1: Calcio Serie A, nel weekend si gioca la 37esima giornata, la penultima di campionato, quindi occhi puntati sulla lotta per un posto Champions con partite davvero bellissime. Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, altra squadra di Torino-Fiorentina e il derby Roma-Lazio tutte domenica alle 12, quindi sveglia prestissimo. Mentre per la salvezza Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce domenica alle 20.45. Per il tennis oggi all'Internazionale d'Italia a Roma le due semifinali, Luciano Dardai contro Rudd, il norvegese, e Jannik Sinner contro Medvedev. Chiudiamo col ciclismo, settima tappa del Giro d'Italia, forme a Blockhaus di 245 km con arrivo in salita e la maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio.
0: Bene, lei è puntuale, quasi quasi la manderei lì a Sport Mediaset se vuole andare di lì.
1: No,
0: rimanere qui, vero?
1: Sì, assolutamente.
0: Non vuole andare a Mediaset dai nostri amici a Cologno, dice.
1: No, ma sono bravissimi.
0: Sono bravissimi, sì, slacky, che tanto voglio dire. Caro signor Bonzo, il 3 febbraio prossimo all'Alcatraz di Milano arriveranno loro. Le piacciono gli Editors?

0: Once in a Lifetime, l'album meraviglioso del 1980 Remaining Light di David Byrne and Talking Heads, che ritroveremo poi nella macchina del tempo, perché oggi è il compleanno di Brian Eno e ha avuto a che fare con i Roxy Music, con David Bowie, ma gli U2, ma soprattutto con i Talking Heads, caro Bones, no?
1: Certo, no, è assolutamente grande produttore. È parte del genio.
0: Parte del... Senta, ma mi ha mandato una notizia che riguarda la Francia, lei. Perché la domanda è: perché a volte sogniamo anche se siamo ancora svegli? Mi dia la spiegazione, cosa dicono in Francia? Di chi è lo studio?
1: Allora, lo studio è stato fatto dall'ufficio di ricerche Paris Brain Institute.
0: Sì.
1: E che il cervello a volte noi, anche se stiamo dormendo, è sveglio, e il contrario, quando siamo svegli potrebbe essere in stand by praticamente,
0: un po' come il suo scherzo.
1: Quindi si possono fare pensieri logici e razionali durante il sonno profondo, ma anche avere visioni oniriche mentre sei ancora coscienti.
0: Vabbè, lo faccio anch'io, anche se ho 65 anni, ogni tanto sogno a occhi aperti, magari penso a una nuova moto, un viaggio da fare. Tocchi non fare gestacci, perché la gente non è stupida, a casa anche se non ti vede capisce. Che si sogna, è bello, ma non è bello sognare, Bonzo?
1: No, è sempre bello, ma è questo stato si chiama stato grigio.
0: Ah, lo stato grigio.
1: È importante per aiutare chi soffre di insonnia o narcolessia.
0: Bene, noi quando lei ha questo lato così da scienziato ci piace molto. Prima parlavo naturalmente di un compleanno pesante, di un produttore pesante che ha avuto a che fare con grandi gruppi e ha avuto a che fare anche con gli U2. Le piace Bonovox?

0: Bonovox a Virgin Radio, ancora Happy Birthday Brianino, grande produttore, oggi è il suo compleanno, nato alle 48, lo riterremo nella macchina del tempo, Roxy Music, YouTube che abbiamo sentito, Tocchinese che abbiamo sentito, David Bowie che sentiremo tra poco qua a Revolver.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Ragazzacci di Revolver, vi bollo pochi secondi, poi torneremo con Rock and Roll, l'unico che sentite naturalmente nel panorama italiano. Revolver, Rock and Roll!
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
15: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Vieni da MD per una qualità top.
19: Senza spendere una fortuna, Antonella.
20: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: Revolver.
26: Revolver.
27: You're listening to Ringo with a Revolver.
28: On Virgin Radio.
29: Virgin Classics. 1970.

Immigrant Song con il Led Zeppelin 1970, per forza di cose una delle canzoni più riconoscibili del rock and roll, una delle canzoni più potenti della storia del rock, usciva 5 novembre del 70, canzone che è diventata subito uno degli inni più iconici del Led Zeppelin e di quelli che amano il rock and roll, assolutamente, gran bel classico oggi a Revolver, siete con Ringo, 342-41-41-411, non mollate il colpo, lasciamo l'Inghilterra del Led Zeppelin, andiamo in America, a Los Angeles, è lì che vive la famiglia Grohl. Il papà è Dave, suona la chitarra e canta naturalmente nei Foo Fighters, prima suonava la batteria nei Nirvana, sua figlia è arrivata, con, si chiama Violet Grohl, con 595.

0: Valentine Day con David Bowie, l'album del 2013 The Next Day. Voi siete su Virgin Radio, io sono Ringo e adesso arriva la Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience, canzone meravigliosa. Vi porto negli anni indietro nel tempo, negli anni 70 con i Fleetwood Mac. Ritroveremo i Fleetwood Mac perché oggi nel 75 a Civic Center di El Paso in Texas si esibivano per la prima volta con Lizzie Buckingham alla chitarra e Stevie Nicks alla voce, quindi ricorderemo queste cose. Beh, questa canzone meravigliosa negli anni 90, nel 98 precisamente, l'ha ricantata Dolores O'Riordan con i Cranberries.

0: Jordan con i Cranberries, il classico di Fleetwood Mac del 1977.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria.

0: di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-russo. Feel different. Feel red.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
11: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
12: Revolver on Virgin Radio.

Grappy Tender, il nuovo singolo dei Casebian di Sergio Pizzorno. Loro verranno il 24 di luglio a Napoli per quello che sarà il Noisy Naples Festival. Non vedo l'ora, verremo io, il Bonzo di sicuro, tutta la, qualcun altro di Virgin Radio, verremo a trovarvi lì a Napoli perché è un festival che non ci vogliamo perdere. Ragazzacci del rock and roll, voglio parlarvi di una notizia inglese: non solo l'esercizio fisico ma anche la lettura, la musica e l'arte rallentano l'invecchiamento, quindi il rock and roll fa bene, è ufficiale. Questo è uno studio che hanno fatto dei ricercatori all'University College di London. Attività come leggere, ascoltare musica, andare a vedere i musei che sono bellissimi, insomma partecipare ad attività artistiche e culturali potrebbe essere associata a un invecchiamento biologico molto più lento. Quindi datevi da fare, ragazzi, datevi da fare. La ricerca ha analizzato, pensate, 4.000 adulti nel Regno Unito e i risultati è emerso che le persone più coinvolte in queste attività artistiche e culturali, insomma soprattutto se con maggiore frequenza e varietà, sembrano mostrare un'età biologica molto più giovane. Quindi lo ripeto, il rock and roll tiene giovani. Stavo parlando di Londra, stavo parlando di Inghilterra, vi porto nell'Inghilterra del 1989 quando usciva Violator per i Depeche Mode.

Hash Pipe con i Weezer a Virgin Radio, l'album del 2001 di Green Album. Adesso è il momento del Revolver Cult, ma una notizia che ha a che fare con i concerti, ha a che fare con i Sex Pistols. Beh, io vi invito ad andare su virginradio.it, il nostro sito ufficiale, e intanto siete così, vi tenete così al corrente con tutti i concerti che stanno per arrivare, con qualche biglietto che vi regala il Bonzo. Ma insomma, ci sono anche in palio i biglietti per il concerto dei Sex Pistols con Frank Carter, senza Johnny Rotten, e il prossimo giugno, 26 giugno a Milano, Parco della Musica. Quindi andate a beccarvi quei biglietti, proprio i Sex Pistols, quelli del 79. Tra l'altro, vabbè, non c'è Johnny Rotten alias John Lydon, perché lui verrà con i Public Image Unlimited il 26 di maggio a Milano Alcatraz, il 25 a Bari di giugno Arena del Levante, il 26 di giugno a Milano Parco della Musica, anche lui. Insomma, i grandi Sex Pistols, i grandi Public Image Unlimited, che bello. Ma io direi, becchiamoci i Sex Pistols. DJ Harry.

0: Ancora una volta, mi raccomando, tutti su virginradio.it, il nostro sito ufficiale, dove troverete un po' tutte le notizie sui nostri festival, i nostri concerti, e magari vi scappa qualche bel biglietto, eh?
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Revolver. Make my day.
11: Virgin Radio.

0: I Sum 41 a Revolver, il Sum 41 a Virgin Radio con Pieces, l'album era Chuck, era il 2004. Andiamo al settimo piano, sentiamo ancora la nostra redazione. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Lei mi manda, mi sta piacendo in questi giorni con le notizie, sono molto divertenti e anche interessanti, devo dire. Per esempio, questa che riguarda la salute, stop al mito dei 10.000 passi al giorno, ne bastano 8.500, in che se, ma lei ne farà 3.000, se va bene.
1: Cioè, no, ho una media di 6.000 al giorno.
0: Ah, una media.
1: Ho una media annuale di 6.000, quindi devo crescere un pochino.
0: Ok, vabbè, che stare in forma, insomma, non è sempre facile, no, Bonzo?
1: No, non è, cioè, bisogna avere una buona alimentazione, fare moto, ma
0: allora,
1: quando
0: tutto quello tutto quello che c'è qua dentro lei non lo fa, quindi buona, buona alimentazione, lasciamo perdere.
1: Sì. No, starebbe, gioco a tennis, comunque sì. Giocavo adesso con
0: giocava, lei c'ha il ginocchio malandato, lei è l'ex dritto anomalo.
1: Torna. Comunque c'è stato un congresso europeo per la salute a Istanbul.
0: Sì.
1: E hanno detto che bastano 8.500 passi, ovvero 6-7 km al giorno, per tenere il corpo bello attivo e...
0: Non è che ci voleva una ricerca per sapere questa roba qua, però Bonzo, adesso voglio dire, cioè, tu...
1: Però avvicina l'obiettivo alle persone.
0: Io
1: c'ho, magari...
0: c'ho l'anello, Bonzo, ha visto che io ho l'anello, quello lì,
1: lo so che tu
0: quello è collegato al mio telefonino, mi dice tutto, se dormo poco, sempre, lei ce l'ha l'anello?
1: No, non ce l'ho l'anello.
0: Non ce l'ha, tocchi per favore, grazie.
1: No, tocchi l'anello, chissà dove lo
0: ce l'ha. Lei qualche giorno fa è stata a Londra, no?
1: Sì.
0: E mi ha, insomma, Londra,
1: martedì.
0: La città dei, insomma, possiamo dire anche dei Beatles, dei Rolling Stones, di un sacco di gruppi, di Depeche Mode,
1: di tantissimi gruppi, certo, dei Pet Shop Boys, di qualsiasi. Beh, c'è tantissime band.
0: C'è un artista, Ronnie Wood, grande chitarrista dei Rolling Stones, che verrà a Lucca Summer Festival il 17 di luglio. Le faccio una domanda facile: in quale band suona Ronnie Wood?
1: Nei Rolling Stones.

Beautiful One, ancora gli anni 90, quelli degli Suede, ancora gli anni 90 inglesi, siamo nel 97, l'album bellissimo Coming Up degli Suede di Brett Anderson. Voi siete con Ringo, questo è Revolver, questo è Virgin Radio, prima il nuovo dei Rolling Stones, In the Stars. Ronnie Wood verrà a Lucca Summer Festival il 17 di luglio e adesso ancora un album nuovo, una band che a me piace tantissimo, sto parlando dei Black Keys, Where the Smoke, the Fire 2.

0: Where there is smoke, there is fire, con i Black Keys, Peaches, l'album 2026. Vi mollo pochi secondi, ragazzacci del rock and roll, poi torneremo con un classico di Johnny Cash.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ragazzacci di rock and roll, io sono Rigo, questa è Virgin Radio, Revolver torna tra poco.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69€, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
24: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
25: Sa, sa.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
4: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
3: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
5: Revolver.
6: Revolver.
7: You're listening to Ringo with a revolver.
8: On Virgin Radio.
9: Virgin Classics.
10: 1957.

Capolavoro di Johnny Cash a Virgin Radio, questa Folsom Prison Blues del 1957, Mr. Johnny Cash. E proprio oggi nel 2003, 15 maggio 2003, c'era l'addio a June Carter Cash, cantante e seconda moglie di Johnny Cash. Moriva oggi nel 2003 a 73 anni. Direi anche, per chi non conosce i più giovani Johnny Cash, date un'occhiata ai suoi video, dateci anche un film su di lui fatto molto bene. Insomma, ce ne sono di cose da fare. Andiamo avanti anche con le novità. Virgin Radio Revolver, non potevo mancare le Lambrini Girls, Cult of Celebrity.

Ho menzionato il 2005, insomma, assolutamente è partita la sigla della Time Machine, la macchina del tempo, Ring è pronto a partire dal 15 maggio del 1948, quando nasceva il grande Brian Eno, che ha suonato con i Roxy Music, ma poi come produttore ha lavorato con i Talking Heads, con David Bowie e con questi U2. 15 maggio del 53. Happy birthday Mike Oldfield, 15 maggio 59. Happy birthday Andrew Eldridge, leader dei Sister of Mercy. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo a Virgin Radio. 15 maggio del 70. Oggi nel 70 i Free pubblicavano questo singolo All Right Now, l'album era Fire and Water. L'anno dopo, nel 71, i Pink Floyd suonano a Londra all'aperto davanti al Crystal Palace Bowl. Poco lontano dal palco c'è un lago che, a causa del volume molto forte eccessivo dei Pink Floyd del concerto, muoiono tanti pesci. E vedono, insomma, i Pink Floyd andarono sotto accusa. 15 maggio 75. Oggi nel 75 i Fleetwood Mac al Civic Center di El Paso in Texas si esibiscono per la prima volta con Lindsey Buckingham alla chitarra e Stevie Nicks alla voce. 15 maggio 80. Oggi nell'80 esce nel cinema inglese il film dei Sex Pistols senza Johnny Rotten, The Great Rock and Roll Swindle, la grande truffa del rock and roll. 15 maggio 84. Oggi nel 84 il chitarrista Nils Lofgren entra ufficialmente a far parte della History Band di Bruce Springsteen. 15 maggio 95. Oggi nel 95 a Londra i Supergrass pubblicavano il loro primo album, I Shoot Coco. 15 maggio 95 sempre. Mentre oggi nel 95 i Supergrass pubblicavano il loro primo album, i Radiohead pubblicavano questo singolo Fake Plastic Tree, l'album era The Bends. 15 maggio 2001 i Weezer pubblicavano Weezer, The Green Album. Chiudiamo la macchina del tempo, rimaniamo in America a Los Angeles negli anni 80. 15 maggio 87 i Motley Crue pubblicavano l'album Girls, Girls, Girls.

0: Side con i Motley Crue, Tommy Lee, il glam anni 80 Los Angeles, l'heavy metal figo, quanto ci piacciono questi classici. Oggi usciva quest'album Girls, Girls, Girls e questo è uno dei singoli, Wild Side.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.

0: Relaxa, prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali
3: e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Revolver. Revolver. Revolver. Virgin Radio.

0: Mumford & Sons con Here, con loro Chris Stapleton, Prize Fighter, è l'album dei Mumford & Sons, del loro ritorno. Loro verranno il 7 di luglio a Roma, ippodromo delle Capannelle. Con loro siamo entrati nella parte finale di Virgin Radio di Revolver. Ci colleghiamo per l'ultima volta per questo weekend, poi stasera magari incontreremo Bonzo ballando il Rock Party alle ore 23. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Stasera, domani sera alle 23, il Rock Party, non si dimentichi, eh?
1: Come sempre a tutto volume.
0: Facciamo un giro veloce per il mondo?
1: Partiamo!
0: Allora, oggi è venerdì, alcuni dei record più curiosi legati alla birra, il record mondiale per il maggior numero di pinte di birra bevute in un'ora, che appartiene?
1: A un nordirlandese che nel 69 ha consumato 36 pinte in 60 minuti.
0: Quanti litri sono 36 pinte?
1: 36 pinte sono 18 litri praticamente.
0: Ma ha fatto, dai, ma avrà vomitato, avrà fatto la pipì lunga più lunga del mondo, no?
1: Quello sicuramente.
0: E invece,
1: però...
0: invece Henry the Giant cosa ha fatto?
1: Grandissimo, il leggendario wrestler, ne ha bevute 89 in 6 ore.
0: E l'americano, l'americano Steve Petrosino?
1: Anche lui è una leggenda tra i bevitori, perché ha bevuto un litro di birra in 1,3 secondi.
0: Vabbè, chiudiamo col nostro Bonzo in Italia. Lei quante pinte ha bevuto in un'ora?
1: No, io in un'ora riesco a farne 4.
0: Ma che
1: 5,
0: pipa, lei è una pipa, lei è una pipa, ma dai, Bonzo. Ma le piacciono gli Aerosmith?

Eccoci qua, siamo arrivati alla parte finanze, l'ultimo Revolver Cart che chiude la nostra puntata, due ore che sono volate via. E allora inizia poi, come dicevo prima, scherzando col Bonzo, stasera alle 23 rock party, anche domani sera non mollate il colpo, tre ore che vanno dal punk al glam, al rockabilly, all this new wave, dark, e tutte mixate dal Super Toki. Io direi chiudiamo con una delle canzoni preferite di Bonzo per quanto riguarda la carriera di Bruce Springsteen, che è Born to Run, ma vi faccio sentire una versione, so che vi piacciono molto gli anni 80, vi porto nel 1984 con l'album Welcome to the Pleasure Dome. Lui era Frankie e i suoi Frankie Goes to Hollywood. DJ Ringo Revolver Cast.

0: Born to Run, ricantata negli anni 80 da Frankie, quel meraviglioso Frankie, personaggio che arriva da quegli anni, devo dire. Gran bell'album quello di Welcome to the Pleasure Dome. Va bene, due ore che sono volate via, io vi devo ringraziare, è stata una bella settimana, ci siamo divertiti. Stasera alle 23 arriva il Rock Party, devo ringraziare Super Talk in regia, il Bonzo al settimo piano in redazione, voi là fuori che siete la parte più importante di Virgin Radio, cioè gli ascoltatori, la nostra famiglia. Non mollateci, dateci sempre sostegno e noi vi ringraziamo, grazie, forza Virgin Radio. Ragazzacci, che sia buon weekend, passatelo in modo molto semplice, che figo, un bel gelato, una pizza con gli amici, un giro in moto e poi un po' un pizzico di rock and roll. Noi ci risentiamo, ci vediamo la prossima settimana. Ciao da Ringo.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
11: Long Playing Stories.
12: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
13: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
12: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
12: Sono le 16.
15: It's 4 p.m.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: magic again.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Webstore. Preparati a partire. Vieni da MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
18: E teniamo lo scontrino.
19: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: Umbria Jazz.
0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25-3-2026.
9: Questa è la tua attività in una

0: video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
8: casco.
7: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Virgin Classics 1980.

0: preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Pronti? Azione!
13: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
6: Sono le 17.
16: It's 5 p.m.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code per un incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Permangono le code per un altro incidente verificatosi sull'autostrada tra Capo e Caianello in direzione Milano, mentre un incidente viene segnalato sulla stessa autostrada tra il bivio A1 fine Complanare Piacenza e Fidenza in direzione Napoli. Per traffico invece ci sono rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Un incidente viene segnalato sulla 8 con code tra il nodo per la 4 Torino-Trieste e Fiera Milano verso Varese. Sulla 4 code a tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino e verso Trieste tra il nodo di Pero e Milano Est. Traffico rallentato sulla 14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Infine sull'autostrada del Mediterraneo traffico bloccato nei pressi dell'area di servizio Lamezia in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
20: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a
2: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no?

0: Di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: casco.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69€, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Virgin Classics 1973.

0: he can sure find the blade.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dell'esordio degli Evanescence, un brano che crea un immaginario tra metal e dark e lancia al successo la voce e l'immagine di Amy Lee. È Bring Me to Life, che esce il 13 aprile del 2003, va al numero 1 in Inghilterra e anche in Italia, vincendo un Grammy Award. Wake me.

volevo combinare insieme elementi in contrasto, la classica, le colonne sonore fantasy, il metal e l'indie, ha detto Emily, raccontando la nascita degli Evanescence. Lei è una ragazza di Little Rock, in Arkansas, che suona il pianoforte da quando è bambina e ama il metal. Fonda la band nel 1994 con il chitarrista Ben Moody, dopo averlo conosciuto ad una festa del liceo in cui, come ha detto lei stessa, eravamo gli unici due strani e io stavo in un angolo a cantare una canzone di Meatloaf. Gli Evanescence nascono con un'estetica e un messaggio. Emily si disegna da sola gli abiti, scrive canzoni come ha detto lei stessa per dire a tutti i ragazzi che non sono soli. Studia recitazione per imparare a stare sul palco e dopo essersi trasferita a Los Angeles lavora in uno studio per anni insieme a Ben Moody per costruire le canzoni della band. Nel 1998 registra un EP da vendere solo ai concerti, poi un CD, Origin, di cui stampano 2500 copie e alla fine arrivano le majors che scoprono la voce di Emily e la potenza della sua immagine. I'm so tired of being here. Non è facile perché i discografici vogliono al suo fianco una voce maschile per lanciarla nella scena metal, ma Emily ha il talento e la personalità e quando il 4 marzo del 2003 esce il primo album degli Evanescence, Fallen arriva subito al numero 3 in America. Rimane in classifica per un anno, vende 15 milioni di copie e trasforma il mondo di Emily in uno stile rock degli anni 2000. Voglio esserci per tutti quelli che mi ascoltano, anche se non ho tutte le risposte, dice, ma ho capito che più sono sincera, più sono potente. A 19 anni Emily ha scritto una canzone in cui racconta come la domanda «Sei felice?», fatta da un amico che poi diventerà suo marito, l'abbia fatto uscire da una relazione sbagliata. Nel 2003 entra in studio con gli Evanescence e Paul McCoy, cantante della band 12 Stones, e registra la sua canzone più sincera e potente, «Bring Me to Life».

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buonasera da Esther Roletto. Le condizioni meteo dell'Oceano Indiano fermano le ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi alle Maldive. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti, stanno bene ma sono provati gli altri 20 connazionali a bordo della Safari Boat Duke of York. Il tempo nell'atollo di Vaavu era bello, il mare non era perturbato, racconta un testimone dello yacht. L'allarme dato subito, intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine per chiarire le cause della tragedia. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza, gli Stati Uniti potrebbero tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Il tedesco Merz sente: presidente americano, la Repubblica Islamica deve negoziare e rinunciare al nucleare. Il leader cinese Xi Jinping in autunno a Washington. Quindicenne confessa l'omicidio del bracciante maliano a Taranto e si difende: l'ho accoltellato per proteggere i miei amici. Il ragazzo ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice come gli altri tre minorenni che sostengono di non essersi accorti di nulla. Con loro fermati nei giorni scorsi anche due maggiorenni. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici e alimentari. E secondo i dati Istat il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte rischi su crescita e risparmi. Calcio, la Serie A sarà tutta in campo domenica dopo il via libera della prefettura al derby della capitale, Roma-Lazio alle 12. In contemporanea le altre sfide per la corsa Champions seguiranno i match per la lotta a salvezza. Tennis, internazionali d'Italia a Roma, sospesa per pioggia la semifinale tra Dardar e Ruud, dopo meteo permettendo Sinner-Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Traffic.
7: questa la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico sul tratto ligure della A12 tra Chiavari e Lavagna verso Livorno, code a tratti in Toscana sulla 1, c'è traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi procede verso Roma, veicoli scortati per il maltempo. Invece sulla A27 la Mestre Belluno tra Cadola, svincolo di Belluno e Fadalto, lago di Santa Croce verso Venezia. Sul ramo Casalecchio troviamo code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 14 e Laccio 1 verso la Milano-Napoli, sulla 10 code a tratti per lavori tra Albinga e Borghetto Santo Spirito verso Genova. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A19, materiali dispersi tra 15 km prima dell'area di servizio Scillato Sud e un chilometro dopo lo svincolo zona industriale verso Palermo. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Ritrovati 18 e 4 minuti venerdì 15 maggio, la diretta di Virgin Radio con Virgin Generation, il vostro amichevole Andrea Rock per tenervi compagnia fino alle 20, Patrick in regia e Melissa Greta a Cannes, motivo per il quale non sarà presente fisicamente con noi in studio, ma ci sarà in puntata con un intervento nel quale andrà sicuramente a spoilerarci qualcosina, tutto quello che riuscirà a dirci in merito a quello che sta succedendo al Festival del Cinema. Intanto noi abbiamo la buona musica di Virgin Radio, i nostri concerti, le nostre news e si parte da New York con gli Strokes, Last Night.

singolo e album generazionale per gli Strokes. La canzone era Last Night Is This It, il disco 18 e 8 minuti, venerdì 15 maggio. Attenzione perché mancano 41 giorni, 5 ore, 51 minuti e 16 secondi in questo preciso istante all'uscita di Reality Awaits, il nuovo album degli Strokes dopo il silenzio che dura dal 2020, un album che la band ha registrato in Costa Rica con il produttore Rick Rubin, cioè come al solito giocano con i top player, e poi è stato completato in diverse località in giro per il mondo. Going Shopping, che è il primo singolo in rotazione anche su Virgin Radio, è una canzone che è stata definita dal New Musical Express una canzone che non sembra audace ma che evita di giocare sul sicuro, e anche il nuovo estratto, che tra l'altro è disponibile da oggi un po' su tutte le piattaforme online, è Falling Out of Love, che è una traccia invece un po' più romantica, dove appunto Julian Casablancas gioca un pochino più sui sentimenti. Anche in questo caso effetti molto importanti sulla voce, tant'è di vocoder che ricorda per alcune cose addirittura le produzioni dei Daft Punk. In questo senso capisco perfettamente la definizione di NME, evitare di giocare sul sicuro, quindi tendenzialmente andare a replicare una Lungs on Fire o un Is This It, scelta che può sembrare audace ma che sicuramente premierà gli Strokes il prossimo 17 di ottobre per la data all'Unipol Arena di Bologna, targata Virgin Radio. Ci sono i Muse, questa è Be With You.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi 1986, un brano che è quasi un inno, anzi un richiamo per avere con noi in collegamento da Cannes Melissa Greta. Ciao Meli, come stai?
1: Beh, se mi metti Bon Jovi per forza rispondo, Andrea Rock. Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori di Virgin Radio. Qua è un sogno, ve l'ho detto anche ieri, per gli amanti del cinema e non solo. Posso dire che forse la città di Cannes oggi si è popolata ancora di più rispetto a ieri. Sembra impossibile, ma è veramente così. Persone da tutto il mondo. La cosa bella di Cannes, dovete sapere, è che ha tutte le cose da fare abbastanza vicine, no? E comunque, nonostante questa caratteristica geografica e urbanistica, ci metti un sacco di tempo a spostarti perché non si cammina per la strada, non si riesce a camminare da quanta gente c'è.
0: Beh, effettivamente lo stiamo anche un po' percependo dai social, no? Abbiamo visto addirittura i cordoni che servono per far passare le grandi star del cinema. Servono 12 persone per riuscire a creare quel tipo di corridoio. Senti, adesso non ti voglio fare spoilerare cose che non ci puoi raccontare, ma c'è qualcosa che hai visto, che hai sentito e che ti ha un po' aperto il cuore? Perché mi hai detto già ieri che c'è tantissima carne al fuoco di altissima qualità.
1: È vero, perché come ti dicevo è un festival di registi secondo me quest'anno. Allora, io ieri ho visto due film, Vite Parallele e Fatherland, soprattutto Fatherland, che devo dire che è stata una grande visione, e ti dice sia molto probabile la Palma d'Oro per Fatherland. Vedremo. Oggi è una giornata importante perché è la quarta giornata del festival e è la giornata per esempio di John Travolta, che ha atteso con il suo primo film da regista, tra l'altro dedicato alla sua passione per gli aerei, si intitola Volo Notturno per Los Angeles. Giornata importante anche perché oggi, tra pochissimo tra l'altro, io sono a 100 metri dal teatro e tra se non sbaglio mezz'oretta neanche verrà presentato il documentario su John Lennon. Non.
0: Wow.
1: Sì, per la regista per la regia di Steven Soderbergh, John Lennon, The Last Interview, praticamente porta sul grande schermo l'ultima lunga intervista del Beatle nel 1980, quando Lennon e Yoko Ono colsero nel loro appartamento a New York una piccola troupe radiofonica. Per il resto verrà raccontato in questo documentario. E poi oggi anche è atteso Eric Cantona, l'ex calciatore francese, perché anche lui è presente con un film in concorso, quindi una bella giornata piena anche questa.
0: Guarda, io ho la pelle d'oca già quando mi hai detto di quello che si sta per visionare legato a John Lennon, non soltanto perché fra poco ascoltiamo i suoi due ex compagni di band, ma perché effettivamente quello è stato un momento storico per la musica, come storico è l'avvenimento del Festival del Cinema di Cannes. So che sentirai anche i nostri colleghi nel weekend, quindi continuerai ad aggiornarci.
1: Certamente, ci sentiamo sia domani che domenica, vi aggiornerò su tutto. Adesso io a questo punto corro a vedere il documentario.
0: Assolutamente, buona visione, grazie mille Meli.
1: Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao,
0: ciao.
1: Grazie.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Tutto questo ha senso all'interno della puntata di Virgin Generation.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Questa puntata di Virgin Generation guarda tanto alla storia del rock. Avremo un po' di aneddoti che condivideremo e soprattutto ricorderemo uno dei producer più importanti della storia della musica fra poco qui su Virgin Radio.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama. Wow! In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
20: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Kings of Leon, Sex on Fire 2008. Tra le tante date che la band farà nel 2026 c'è anche una data al Bell Sonic Festival di Belfast, perché non si parla mai dei festival nel nord dell'Irlanda. Saranno in compagnia dei Def Leppard, dei Cure, insomma una bella line up anche in quel caso. Ora, warning!

0: sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra in testa a qualcuno. E col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John. Virgin Radio. Style Rock.

Depeche Mode con Homer, il 1997. Sembra quasi un po' passato così in sordina il fatto che il 27 di aprile sia uscito il secondo album da solista di Martin Gore, dei Depeche Mode ovviamente. Il primo era datato 2003, l'ultimo appunto si chiama semplicemente MG. È un brano, è un disco di 16 tracce strumentali che ovviamente i fan della band avranno già portato a casa. Adesso noi invece ci spostiamo nel magico mondo del Britpop da classifica Stereophonics. Questa è C'est la vie.

0: You belong to Virgin Radio, cari amici del rock and roll. Erano i Stereophonics con Se la vi. Torniamo fra poco anche con Patti Smith. Virgin Generation.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
10: Tu perché sei così?
9: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info

0: che allegria.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Virgin Classics 1978.

Because the Night del 1978 si è spento, cari amici del rock and roll, lunedì scorso. Jack Douglas, storico produttore che ha lavorato con Patti Smith, ma anche con John Lennon, con Aerosmith, si è spento all'età di 80 anni, ne ha annunciato la scomparsa alla famiglia su Facebook e ovviamente sono arrivati una serie di tributi da parte dei grandi artisti con i quali lui ha lavorato. Patti Smith ha scritto: questo è un ringraziamento a Jack Douglas per tutto ciò che ho imparato e vissuto lavorando con lui. Anche io ha fatto un post perché Jack Douglas aveva lavorato a dischi veramente importanti, ad esempio aveva lavorato su Imagine, aveva lavorato su Double Fantasy, quindi questi dischi veramente che hanno fatto la storia della musica, aveva lavorato anche con Alice Cooper, con i Cheap Trick, con Miles Davis, aveva lavorato con gli Aerosmith a tantissimi album, tra cui il celebre Toys in the Attic del 1975. Adesso arriva Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs.

0: Jack White live il 19 di giugno alla prima estate Lido di Camaiore, il 21 di giugno a Lignano Sabbiadoro all'Arena Alpe Adria. Qui si chiude la prima ora di Virgin Generation. Torniamo dopo le breaking news del TGcom 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
13: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
13: Sono le 19.
14: It's 7 p.m.
13: TGcom 24. Breaking news.
15: Buonasera da Esther Roletto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'escursione subacquea. Ancora poco chiare le cause della tragedia. Sospese sino a domani le ricerche di 4 dispersi. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Trump minaccia la ripresa delle operazioni militari in Iran. Non avrò più molta pazienza, ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One di ritorno dalla missione a Pechino, e avverte Taiwan circa le presunte mire indipendentiste. Non faremo una guerra lontana 15.000 chilometri. L'Unione Europea e 36 stati del vecchio continente adottano il Tribunale Speciale sui crimini in Ucraina. Il presidente Zelensky a Kiev visita il cratere dell'attacco russo che ha ucciso 24 civili. Poi riunisce esercito, servizi segreti e promette: non lo lasceremo impunito. Putin sarà in Cina il prossimo 20 maggio. L'omicidio del bracciante maliano a Taranto, ha confessato uno dei 6 fermati. È un 15enne che dice di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori hanno reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, sostenendo di non essersi accorti dell'accoltellamento. In Sardegna scoperti 100 yacht invisibili all'erario, una frode da 48 milioni di euro. L'inchiesta, partita nel 2025 da un normale controllo in mare effettuato dalla Guardia di Finanza di Cagliari. Le imbarcazioni battevano bandiere di altri paesi, ma solo per comodità fiscale. Tennis, sfuma il sogno di Darder e gli internazionali d'Italia. All'ultimo atto infatti approda il norvegese Casper Ruud, che lo ha battuto in 2-7. Ora tocca Sinner opposto a Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
18: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Traffic.
20: Questa è la situazione su strada e autostrade, veicoli scortati per il maltempo lungo la 1 nel tratto emiliano tra Modena Sud e Allaccio con la 22 verso Milano. Sulla tangenziale est del capoluogo lombardo segnalato un veicolo in panne tra Concorezzo, Agrate Nord e Agrate Brianza, provinciale 13 in direzione dell'Allaccio con la 1. In Romagna ci sono invece lavori sulla diramazione A14 per Ravenna tra Lugo e Ravenna in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Sulla A24 segnalato invece un incidente tra Calzoli Oricola e Tagliacozzo in direzione Teramo. Un'ultima segnalazione ci porta lungo il raccordo Siena-Bettolle con un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Castelnuovo-Berardinga in direzione raccordo Siena. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
21: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
22: Style Rock.

Placebo, The Never Ending Why. Questa è la diretta di Virgin Generation e noi siamo con voi fino alle 20 in questo venerdì 15 maggio. Da lunedì torna anche Melissa Greta, ma per il momento accontentatevi del vostro amichevole Andrea Rock, che vi ricorda la data dei Placebo del prossimo 6 novembre a Milano all'Unipol Forum, e vi ricorda anche che il 19 di giugno uscirà la versione, diciamo, ricreata, perché questo è fondamentalmente il termine che viene utilizzato dai Placebo, del primo album, il self-title, quello del 1996, Recreated Version. È uscita anche una seconda traccia ricreata per l'occasione, quindi remixata con una voce un po' più fuori rispetto a quella che era la versione originale. Sto parlando di Lady of the Flowers. Placebo, che appunto non vedono l'ora di dare nuovo lustro a questo primissimo album, che celebrano in maniera mega galattica con un tour nel Regno Unito e in Europa in generale, che appunto toccherà per fortuna anche il nostro bel paese, ovviamente con una data targata Virgin Radio. Ci sono in Casebian, questa è Great Pretender.

Black Moods con Time Bomb, 19 e 14 minuti, amici del rock and roll. Adesso vi parlo degli Smashing Pumpkins e quindi vi parlo di Billy Corgan, che porterà i suoi spettacoli dal vivo a Melancholy and the Infinite Sadness, A Night with Melancholy, nel Regno Unito e in Europa, per dedicarsi al grande classico della band. Gli spettacoli, annunciati per la prima volta nel marzo del 2025, hanno preso il via in Nord America e vedono Billy Corgan che si unisce a un'orchestra di 60 elementi per rivisitare per intero tutto il magico album del 1995. Adesso però facciamo un salto indietro nel 1993 con un altro grande classico degli Smashing Pumpkins, forse uno dei miei brani, è il mio brano preferito, nella top 3 dei miei brani preferiti degli Smashing Pumpkins c'è Today.

0: Guns N' Roses, Mr. Bronson, 1987.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Che cosa starà combinando Liam Gallagher insieme al suo amico John Squire? Ne parliamo fra poco a Virgin Radio.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere.
10: Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
12: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
14: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
15: E le focaccine ai piselli della Romagna?
16: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: Virginradio.it. Stay connected.

Versione degli Oasis di My Generation, The You, era il 2002 quando è uscita questa versione. Cari amici del rock and roll, questa è la diretta di Virgin Generation. Sapete che noi seguiamo i nostri, quasi li stalkerizziamo in maniera però ovviamente assolutamente legale. Li seguiamo un po' sui social e ogni tanto dai social andiamo a prendere qualche informazione importante. Liam Gallagher è stato visto un paio di giorni fa uscire dagli studi di Abbey Road, dopo tra l'altro aver postato uno status su X dove dice: sono un cantante, canto canzoni, questo è quello che faccio. E allora subito il web si scatena e dice: nuovo album degli Oasis in arrivo. Poi però cosa è successo? Lo stesso giorno dagli Abbey Road Studios è uscito anche John Squire, che voi conoscete come chitarrista di Stone Roses e voi conoscete ancora meglio perché è storia recente. Nel 2024 i due avevano pubblicato un album insieme, ne abbiamo parlato, io ero andato addirittura a Parigi a intervistarli. Ecco, quindi più probabile forse un capitolo 2 di questa seconda collaborazione che ricordiamo aveva visto nuovamente in studio con un album John Squire degli Stone Roses dopo 20 anni con il buon Liam. Quindi insomma, bene, speriamo, vi teniamo aggiornati come sempre. Intanto YouTube, Song of the Future.

Cranberries con Salvation, era il 1996, l'album To The Faithful Departed, 19:39 minuti, venerdì 15 maggio. Allora, si sta lavorando alla grande per la promozione della nuova versione del primo album dei Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Infatti stanno uscendo tutta una serie di materiali, alcune foto scannerizzate che non erano mai state pubblicate prima, ci sono anche delle versioni di featuring in spagnolo, ad esempio per Linger, lo trovate tutto sul profilo Instagram della band, che è veramente molto attiva in questo periodo. Io tra l'altro non so se posso dirlo, è venerdì, uno dice Patrick, lo dico o non lo dico? Vabbè, allora, anche noi di Virgin Radio lavoriamo a stretto contatto con i Cranberries e quindi la prossima settimana ci sarà qualcosa di speciale proprio dedicato alla Deluxe Edition di questo primo storico album di una delle band che ha assolutamente cambiato il mio modo di percepire la musica e l'Irlanda in generale. Adesso Steven Tyler, Red, White and You.

0: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
19: Virgin Classics 1978.

Fat Bottom Girl qui in 1978, momento Wikirock all'interno di Virgin Generation. Prima di chiudere questa puntata, allora, pubblicazione 1978, data 13 ottobre, singolo tratto dall'album Jets, che vedeva da un lato Bicycle Race, dall'altro appunto questa Fat Bottom Girl pubblicata dalla EMI, registrato in formato 7 pollici, disco d'oro nel Regno Unito, disco di platino negli Stati Uniti, disco d'oro anche in Italia. E fin lì voi dite, ok, questo lo sapevamo già. Quello che forse però non ricordate è che all'interno del biopic Bohemian Rhapsody c'è un errore proprio legato a questa Fat Bottom Girl, perché vengono mostrati i Queen suonare questo brano durante un tour del 1974, e in realtà, come abbiamo appena detto, la canzone uscirà nel 1978, quindi ben 4 anni più tardi. Questo è proprio importante perché jazz è stato un periodo decisamente diverso e più controverso della musica dei Queen, quindi insomma molto molto molto peccato. Anche un film così di successo ha avuto questo e anche altri inciampi, ma non siamo qui a tirare veramente le orecchie al regista. Adesso noi andiamo a concentrarsi su quello che c'è di nuovo. Generation, band che vede il featuring di Young Lean nel brano Storm Part 2. Like an

0: Generation Young Lean con il brano Storm Part 2 per chiudere questa settimana di Virgin Generation. Una settimana che abbiamo chiuso alla grande con i collegamenti della nostra Melissa Greta direttamente da Cannes, che vi ricordo continueranno anche nel weekend nelle diverse trasmissioni che vi terranno compagnia con le nostre splendide colleghe. In tutto questo vi dico anche che avrete sicuramente dei programmi per il fine settimana, ma Virgin Radio la dovete tenere assolutamente accesa. I concerti li trovate tutti elencati sul nostro sito virginradio.it. Ormai praticamente ci siamo, a parte la pioggia, la stagione, quella dei grandi live, è ufficialmente arrivata e noi siamo pronti, prontissimi. Grazie mille a Patrick in regia, grazie mille al miglior popolo radiofonico di sempre, quello di Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
5: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Long Playing Stories.
9: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
10: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
9: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
9: Sono le 20.
12: It's 8 p.m.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. È a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Best Rock 500. The songs that made rock history.
9: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
14: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
19: porta bici.
18: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
22: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€.

0: Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella!
8: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Virgin Radio. Best Rock 500.
16: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
11: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
13: It's 9 p.m.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo,
12: sono venute bene?
10: In realtà no, direi proprio di no.
11: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
10: Flyer Alarm.
11: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
19: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
21: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
22: Il quadrotto?
21: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi,

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
9: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco a...
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
9: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
21: Virgin Radio.
9: Sono le 22.
21: It's 10 p.m.
22: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
21: Virgin Rock Live.
9: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
21: Virgin Rock Live.
9: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
10: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
10: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
17: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
21: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
20: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
24: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Virgin Rock Live.
20: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco. Tra poco su Virgin Radio.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
3: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi.

0: tutta l'emozione del rock suonato dal vivo.
1: Virgin Rock Live.
2: One, two.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
11: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
12: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
19: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
20: Qual è il piano?
21: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
22: Troverò io la marmotta.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
23: Long Playing Stories.
24: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
25: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
24: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
26: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
27: It's 11 p.m.
28: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
29: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
28: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
29: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
9: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
22: Let's go.
1: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
21: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco al...
2: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione

0: antiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Sa.

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Rock Party. Rock Virgin Radio.

0: mezzanotte.
1: It's midnight.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
7: Alcuni sono fatti per stare insieme.
6: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
8: Questo killer non sbaglia mai.
6: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
9: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: Ah, dai ragazzi!
18: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: just to prove the world was here, and here it is, a red balloon. I think of you and let it go.
1: Rock Party
2: torna tra poco su
1: Virgin Radio.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
7: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
6: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
15: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto.
19: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste.
18: Ma certo che sì.
19: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
22: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
1: Let's go.
3: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
24: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
25: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
26: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
27: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

Rock Party. Anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Pronto?
7: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993 la band irlandese pubblicava il suo album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
13: È l'una.
12: It's 1 a.m.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante. 25 giugno, Lucca Summer Festival. 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

un nuovo Rock Party vi aspetta domani su Virgin Radio.